Roma è un'idea.

shop. Se vuoi che shop.

La situazione di passione.

21 minuti. Easy Way Out dovrebbe finire molto prima, ma non lo fa mai. È un cerchio che non si chiude. Hannah Butters ondeggia con il basso come se stesse camminando su un ponte che si costruisce sotto i suoi piedi. Jeff Parker risponde con frasi che sembrano domande senza punto interrogativo. Josh Johnson allunga note che non vogliono atterrare e Jay Barrose trattiene il tempo come se trattenesse il respiro. Non è un disco che gira, non è una sp-

finito come un set di sperimentazioni e di improvvisazioni, ossia il modo più semplice ed efficace per uscire dalla musica che altri hanno scritto, che altri vogliono ascoltare, ma che tu non vuoi più fare. Quante volte ascoltando The Way Out Easy pensi adesso finisce? E invece no. E se l'attesa fosse più interessante della risoluzione? E se la domanda fosse più vera della risposta? Prima di premere play per ascoltare questo brano, registra 60 secondi della tua voce. Di ad alta voce l'ultima domanda importante che hai lasciato sospesa nella tua vita, quella che eviti da mesi. Poi metti la tua voce in loop e fai partire Easy Way Out. Lascia che il tuo cerchio e il loro cerchio girino insieme, senza mai chiudersi. La via d'uscita facile è smettere di girare, ma tu riuscirai a non girare?

0: Ehi, ciao!
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Chitarra e violoncello si guardano come specchi incrinati. Ogni nota è un riflesso che non coincide più con l'originale. La chitarra di Grabs scandisce un rosario di note e il violoncello di Nikos Veliotis disegna archi che si posano di sbieco sulle parole, le piegano, le tingono di un'ombra che prima non c'era. È un tira e molla che non si risolve. La chitarra insiste: era così. E il violoncello risponde: no, adesso è così. E la produzione non fa altro che amplificare la tensione. Con una registrazione asciutta e dettagliata si sentono il legno, l'attrito, il gesto, le dita sulle corde, l'intimità che punge. A 1:04 la chitarra sembra voler metter pace alle tensioni, ma il violoncello non molla. E a 1:46 le ostilità riprendono. Gli arpeggi di Grabs vengono tagliati dai lamenti di Veliotis. Quale pensi sia il messaggio di questo brano? Non c'è. Almeno non è quello che pensi. Mentre ascolti, scrivi su un foglio tutte le parole che ti vengono in mente. E poi a 1:46, come la chitarra rientra, taglia più velocemente che puoi tutte le parole dal foglio, mischiale e prima della fine del brano ricomponile. Quello è il vero messaggio del brano.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

conta 1, 2, 3. La chitarra acustica entra dondolando lentamente come una barca di legno, ed ecco l'America dei motel che ti arriva addosso in controluce, la polvere sulle corde, i neon lontani, le stazioni di servizio deserte. Il suono rimanda immediatamente al country folk degli anni 50. La voce di Anna è vicina, intima, ferma, e la melodia penetra nel cervello come un ago sottile. Le pause sono respiri, spostano l'aria e i riverberi sono stanze della memoria. È un po' come se sul mixer ci fosse un fader dedicato al silenzio che, quando serve, entra a lasciare spazio all'immaginazione. Questo è uno dei segreti produttivi di Ellie Chant: registrare tutto dal vivo nella stessa stanza, in modo che anche i silenzi non siano più buio digitale, ma un respiro condiviso. È quello che viene chiamato bleed, cioè i rientri del suono degli altri strumenti nei microfoni. Nessuno strumento è un'isola. Il bleed cattura l'aria tra gli strumenti e diventa la membrana che tiene insieme mondi sonori diversi. Poi arriva la grande pausa. 5, quasi 6 secondi in cui il tempo si ferma. È un'attesa piena di significati che lascia modo di elaborare tutto quello che abbiamo sentito finora e ci prepara a quello che verrà. Ma quello che arriva è una sorpresa. Il tempo in 3 dell'inizio si trasforma in un 4 quarti più lento. Entra una chitarra elettrica crunch, seguita da basso e batteria. La chitarra acustica dell'inizio cambia timbro, da legnosa e polverosa diventa aerea e leggera. Il legno si fa vento e fa volare le armonie di Sharon Van Etten, prendendosi lo spazio giusto al momento giusto. È come se la canzone stessa decidesse di non arrendersi, di continuare a nuotare, anche se le correnti gli impongono di rallentare e di cambiare ritmo dei respiri. E dopo il primo ritornello elettrico, ecco una nuova pausa, serve a lanciare l'assolo di Craig Whittle, che costruisce un crescendo che non esplode mai. Perché? Perché c'è una strategia produttiva dietro questa scelta. L'anticlimax diventa la vera catarsi, l'esplosione è riservata al ritornello. In tutto ciò, basso e batteria sono argini perfetti di questo fiume in piena che si gonfia sempre di più. Mai una goccia in più, mai una goccia in meno. Suonare solo ciò che serve, nel range di frequenze dove ogni suono può esprimersi al massimo. Conor O'Shea e Jake Lipick sembrano invisibili, ma senza di loro tutto crollerebbe. Sono come pilastri di un ponte. Non li noti, ma tengono tutto in piedi. L'identità dei King Hanna vive anche di questo equilibrio impossibile. Legno che diventa vento, vintage che abbraccia moderno, Liverpool che porta dentro la polvere di El Paso. E ogni volta che il fader del silenzio si alza, ti ritrovi sul bordo del pontile. O ti tuffi, o resti a guardare la corrente che porta lontano i tuoi sogni. E allora prova a mettere accanto all'altoparlante una ciotola d'acqua. Ad 1 minuto e 45, durante lo stacco di silenzio, trattieni il respiro, chiudi gli occhi, metti 2 dita sul bordo della ciotola e pensa a un obiettivo che intendi raggiungere a ogni costo. Quando entra la chitarra elettrica crunch, bagna le dita e scrivi l'obiettivo sull'avambraccio. Lascialo evaporare fino all'ultimo silenzio del brano. Now you are a big swimmer.

Thank you.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

la mémoire et le souvenir pour redonner.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Siamo a Zurigo, oggi vado in diretta da qua e fra poco inizia la mattinata con i podcast parlati, The Deep Nest e a seguire Frequenze in Movimento, ma ve ne parlo più tardi. Ora vi lascio con ancora un poco di musica. Buon ascolto, Yelena.

se qualcuno ci sta ascoltando in questo momento, mandi un pollice alzato nella chat di Instagram, così vediamo chi è in ascolto su Radio Gwen.

E questo era Hanoi and Johnson. Io sono Yelen e fra poco partirà musica e podcast in questa mattinata che qua è molto fresco a Zurigo, mentre so che in Ticino fa molto molto caldo.

Ciao, sono Yelen e sei su Radio Gwen. Oggi è il mercoledì in diretta e io sono in diretta non da Chiasso questa volta, almeno non per questa mattinata, ma per sono in diretta da Zurigo. E volevo semplicemente cominciare ad accogliervi in questa diretta. Io mi sto bevendo il mio cafferino. Stamattina sono andata all'orto a bagnare le piante. E allora, partiamo un po' con il programma della mattinata. Alle 9:30 ci sarà il terzo episodio di The Deep Nest, un podcast a cura di Natasha Bandecchi e Elisabeth La Rosa. E, The Deep Nest è un podcast che dà voce a chi spesso non ce l'ha, e in questo caso siamo nella comunità LGBTQI+. E questo progetto ha incontrato e ascoltato diverse storie e ha dato voce così a tutta una serie di testimonianze diverse: persone omosessuali, persone trans, figli o mamme e papà di persone omosessuali, eccetera, eccetera. Abbiamo ascoltato Roberto Vecchioni la scorsa volta, che ci ha raccontato di sua figlia che ha detto, che gli ha comunicato di essere omosessuale. E in questa puntata invece, che andremo ad ascoltare alle 9:30, avremo un'intervista a Silvia Ranfagni, che è una scrittrice e creatrice di un podcast, Corpi Liberi, ma vi racconterò qualche cosa di più verso le 9:30. Ora io vorrei lasciarvi, ho scoperto che ho una pennetta dove c'è diversa bella musica che avevo dimenticato da tempo, e su questa pennetta c'è un album degli ABC, e ho scoperto che c'è una delle canzoni che io preferisco, magari si scosta un attimino da quello che ci si aspetta dagli ABC, però la trovo molto bella e si chiama Ocra Azzurra. E vi lascio con Ocra Azzurra degli ABC.

con Ocra Azzurra. E adesso io vi faccio sentire un brano di un gruppo germanico, un duo, due sorelle, che ho scoperto a Zurigo un giorno che ero ad un festival che si chiamava El Local Festival, quindi in questo bar El Local, dove tra l'altro io adesso lavoro. E mi ricordo che ero rimasta incantata dalla loro capacità di lavorare con le loro voci e di armonizzare le loro voci, e poi la semplicità che avevano sul palco. Avevano un'ottima intesa, avevano un bel suono, erano voce e tastiere, e niente, loro sono le Yoko o Gioco, non lo so, io le chiamo Yoko, e questa è Why, scusate che io non sono brava con Why Didn't I See.

erano le Yoko con Why Didn't I See? E adesso io vi faccio ascoltare uno dei miei gruppi preferiti. Loro sono i The Block Party, capitanati da Kele. Se non l'avete mai ascoltato, andate a cercarvi anche Kele perché

Time. Eccoci di nuovo, questi erano i Block Party. Non è veramente una canzone rappresentativa del loro genere, però è una canzone che a me piace molto. E ora ho trovato Kele. Kele è il cantante dei Block Party e ho trovato il suo primo album che si intitola, se non sbaglio, proprio Kele. E lui è uscito con il suo primo album, che risale già, secondo me, non ho più in mente esattamente, ma potrebbe essere già 10 anni fa. E il brano con cui è uscito si chiama Tenderoni, un brano bello ritmato e bello pop, e ve lo lascio tutto da gustare. E poi fra poco The Deep Nest.

0: Questo è Chele con Tenderoni. Tenderoni. Non so se si pronuncia così, però io lo sento tutto. Tenderoni. Tenderoni. Adesso siamo arrivati al momento di The Deep Nest. The Deep Nest è un podcast curato da Natasha Bandecchi, colei che ci ha regalato in maniera molto carina, molto molto carina, il suo nuovo podcast che si intitola Panico Morale, che vi consiglio di andare a sentire perché è davvero molto molto interessante e fa una, come si dice, una persona, un overview della, dà uno spaccato di realtà della Svizzera italiana legato a tutta la comunità LGBTQI+, lo fa in un modo davvero ben fatto, è un podcast che hai voglia di sentire puntata dopo puntata, e, però noi stiamo parlando di The Deep Nest, il primo successo di Natasha Bandecchi ed Elisabeth La Rosa, e questo podcast è un podcast che dà voce a chi spesso non ce l'ha. E la scorsa puntata avete ascoltato Doris Feminis, infermiera psichiatrica e scrittrice, la quale si racconta, aprendo al suo percorso intergenerazionale, scusate, tra donna, figlia, compagna, madre e nipote, e parte un po' dalla sua prima storia d'amore con un collega di lavoro, lei 21enne, a nascondersi un po' da tutto e da tutti, e ci ha raccontato anche della sua adolescenza durante gli anni 70, dove purtroppo giravano, e purtroppo infatti girano ancora, ma magari meno o non si sa, bisognerebbe capire, frasi come se ho un figlio così lo ammazzo, e queste frasi potevano però negli anni 70 essere dette da qualcuno davanti alla TV commentando un programma che parlava di persone omosessuali, di gay, e forse adesso c'è un po' più di politically correct, non si sa. Ad ogni modo, in questa puntata invece cambiamo la prospettiva, il punto di vista, la testimonianza. L'intervista è quella a Silvia Ranfagni, una madre, come tante mamme, con una figlia, come tante, che frequenta la scuola media. Un giorno, mentre la mamma sta scolando gli spaghetti per il pranzo, la figlia le dice a bruciapelo: «Mamma, sono trans, anzi, sono non binario». E quindi nel nido di The Deep Nest, Silvia Ranfagni racconta cosa ha significato per lei scrivere il podcast Corpi Liberi, prodotto da Cora Media. Questo podcast che racconta in maniera... racconta la sua esperienza di mamma di un figlio trans. È un podcast molto interessante, io vi lascio sentire il trailer e se dovesse interessarvi potete andare ad ascoltarlo sulla piattaforma Cora Media, o se proprio dovete, su Spotify lo trovate lo stesso. Questo è il podcast di Corpi Liberi di Chiara Ranfagni e poi dopo ascolteremo la sua testimonianza dal podcast The Deep Nest.
1: «Mamma, sono trans» è la frase che mi è piombata addosso in un giorno qualunque mentre scolavo gli spaghetti. Ha iniziato così il mio maldestro tentativo di capire chi è davvero quel tredicenne che credevo figlia e ho imparato a chiamare figlio. Se ci sono riuscita è anche grazie a Mark, una persona trans, apparsa nella mia vita con tutto il suo coraggio, quando io non capivo più niente. Sono Silvia Ranfagni e questo è Corpi Liberi.
0: E questo era il trailer di Silvia Ranfagni. Ora noi andiamo ad ascoltare The Deep Nest, il podcast a cura di Elisabetta La Rosa e Natasha Bandecchi, con la testimonianza di Silvia Ranfagni.
2: Allora, ciao, sono Silvia Ranfagni. Scrivo in vari modi, ho fatto la sceneggiatrice, ho scritto un romanzo, ho scritto qualche articolo, mi piace scrivere, l'ho fatto spesso come terapia per me stessa anche. Vivo adesso con due gatti, che uno si chiama Oscar e l'altro si chiama Nobel, perché erano due cose che volevo avere in salone, non potevo averle in altro modo se non con due gatti. E niente, mi piace molto viaggiare. E adesso non mi viene in mente nient'altro. Allora, inclusività è una parola strana perché si presuppone che poi qualcun altro sia resti escluso, però potenzialmente nella mia storia personale vuol dire accettare le differenze come parte integrante della società, cioè che sono un arricchimento del tessuto sociale. Sono la mamma di un ragazzino trans e per me quindi l'auspicio è che ci sia un non giudizio sulle persone dovuto al loro orientamento sessuale o identità di genere o qualunque altro tipo di differenza, perché noi siamo una società fatta di differenze. Poi internet ci ha messo in contatto con le differenze, la globalizzazione ci ha fatto convivere con le differenze culturali, cioè non ha nessun motivo l'atteggiamento di esclusione, perché è l'esclusione della sostanza stessa della società, cioè le differenze. Allora, nel podcast Corpi Liberi io racconto come cambiato anche la concezione del corpo, perché adesso parliamo di un corpo che vorremmo avere. Questo ce l'ha insegnato la medicina con i traguardi scientifici che hanno messo fine a, non so, all'infertilità, per dirne una. Ce l'ha insegnato la chirurgia estetica, no? Che ci in qualche modo ci propone di pensare al corpo come lo avremmo voluto, e questo corpo libero diventa anche il corpo che uno vorrebbe avere per vestire la propria identità, la propria anima, in una maniera più autentica, per esprimere il vero sé. Quindi è una libertà rispetto a una biologia che in qualche modo è già stata, non voglio dire superata perché la biologia non si supera, però diciamo è stata manipolata dall'uomo, cioè noi conviviamo con la manipolazione della biologia, che ce ne accorgiamo o no, sia quando rallentiamo l'invecchiamento, quando interveniamo sui nostri corpi, e questo ovviamente si è in qualche modo trasferito al concetto con cui i ragazzi pensano il proprio corpo. Allora, rispetto a mio figlio Alex, gli interventi che sono un per sempre, come la mastectomia, che è la rimozione, come sappiamo, del seno, o altri tipi di interventi, sì, certo, mi fanno una paura tremenda, semplicemente perché le idee ruzzolano in testa e cambiano, e invece certe modificazioni del proprio corpo, no, non possono tornare indietro, quindi sì. E poi gliel'ho fatto io sto corpo, quindi c'ho anche un po' un attaccamento dovuto al fatto che c'è proprio un mio craft, una mia fattura della cosa, che venga modificato. Sì, ci lotto con quest'idea, però in realtà dal coming out a oggi, dove questi interventi ancora non ci sono stati, però Alex, mio figlio, ha acquisito maggiori competenze sociali, una maggiore vitalità, sentendosi più autentico si è rivitalizzato. E quindi spero non debba arrivare a fare anche degli interventi di tipo medico di questa portata. Però mi rendo conto che io ho dei criteri un po' antiquati per capire quali siano, diciamo, i limiti di questo bisogno di adattare il corpo all'idea che uno ha del corpo. Vedo un'ostetrica che mi dice: complimenti signora, un bel non binario. Dico: non avrei neanche capito la frase. Comunque, se ripensa al momento in cui l'ho vista la prima volta, oggi io non vedo in realtà differenza, perché se ripenso a quel primo istante in cui l'ha visto, ripenso al suo sguardo, e lo sguardo è rimasto quello. Poi tutto è cambiato, voglio dire, pesava 2,8 kg e oggi ne pesa più di 50, quindi è tutto cambiato, però lo sguardo è quell'animo là, per me è identico a proprio al giorno in cui l'ho vista la prima volta. Allora, io ho saputo durante il mio percorso di conoscenza dell'entità, diciamo, di, chiamiamolo, non del problema ma della faccenda, della transizione, scoperto che mio figlio Alex aveva pensieri suicidari e che si era tagliato, aveva avuto atti di autolesionismo. Questo precedentemente al coming out, cioè al dirmi come si sentiva veramente, per la paura del rifiuto da parte del mondo che lo amava, cioè il padre, la madre. Questo per dire quanto pesa, no? Poi il giudizio sul benessere di questi ragazzi. E io cosa ho fatto quando l'ho saputo? Mi sono fatto un esame di coscienza, che qualcosa mi doveva essere sfuggito nella crescita, mi ero perso qualche pezzo di mio figlio, ed è stata ovviamente è stato un grande dolore accorgermene, ma anche in quella ferita c'è stata l'apertura per capire veramente di cosa mi stesse parlando Alex quando mi diceva: io mi sento a volte maschio, a volte femmina. Una frase che suona quasi buffa se uno vuole sminuirla, no? Invece è stato proprio in qualche modo anche il scoprire il dolore di mio figlio che ha fatto sì che ci fosse una risonanza nel mio dolore. Questo dolore, il dolore è anche un'occasione di apertura. Questo viaggio che ho fatto con Alex, ho trasformato talmente tante cose che non saprei dire, non saprei elencarle adesso, dovrei pensarci molto bene per sapere tutte quelle che ho trasformato. Penso che è stato nel nostro caso, coincidendo con l'adolescenza, è stato anche il momento in cui l'idea di mio figlio e me si sono separati definitivamente, cioè l'ho lasciata andare, cioè l'ho affidato alla sua storia, al suo mondo. Ho visto una storia che non era la mia storia, ma era la sua. Non saprei altro. Poi c'è stato sicuramente un percorso nel giudicarmi. Poi mi sono trovata anche a Lugano ora adesso, per dire, no? Quante occasioni si aprono anche inaspettate, no? Dall'accettare la realtà dei fatti, perché questa è la realtà dei fatti. Non so risponderti meglio a questa domanda, però, perché è tanto complessa nel mio caso. Io ho fatto Corpi Liberi per mettere nel mio piccolo un seme di tolleranza rispetto all'argomento trans e identità di genere. Ho pensato che la mia posizione di madre che non capiva era un buon ponte comunicativo con chi doveva fare un attraversamento di campo e aprirsi a questa realtà. Penso che la ricerca del vero sé sia una ricerca che dura tutta la vita, non si ferma né con la mastectomia né con una transizione. Penso che sia un aggiustamento, no? Anche perché c'è un'evoluzione costante della propria identità nelle esperienze che facciamo, negli obiettivi che abbiamo, nell'età che abbiamo, cioè tutto si scivola in avanti nella vita, anche la percezione di sé. io credo che nessuno in una società organizzata sia completamente libero di essere se stesso, perché per un bisogno di comunità c'è bisogno anche di stare dentro a delle regole che abbiamo, delle regole condivise, no? Quindi ci dobbiamo anche adattare dentro a certi schemi, ma che rimanga la ricerca del vero sé, della propria autenticità, lo scopo primario della propria esistenza, cioè di liberarsi proprio da alcune costrizioni, pur rimanendo in un confine di reciproca tolleranza e di rispetto. L'essere autentico per me è l'obiettivo più alto, io sono laica, quindi della vita.
0: E abbiamo ascoltato The Deepness e con la testimonianza di Silvia Ranfagni, breve ma direi intensa. E Silvia Ranfagni è una scrittrice e creatrice di questo podcast Corpi Liberi, prodotto da Cora Media. Lo potete trovare su Cora Media, oppure se proprio lo potete andare ad ascoltare su Spotify. E vi lascio ancora il suo trailer di Corpi Liberi. Però voi avete ascoltato questo podcast che va a dare voce a chi spesso non ce l'ha, quindi testimonianze vere di persone raccontate in prima persona, che secondo me quando qualcuno si mette in prima persona e ti racconta la sua storia, questo ha sempre un impatto diverso dal racconto fatto da qualcuno per vie traverse in quanto mediatore. E ha un impatto perché c'è qualcuno che ti racconta la sua storia e con quella storia lì non puoi costruirci sopra qualcosa o interpretare male. Quella è la sua storia, la devi in un qualche modo faire avec, come si dice in francese. E secondo me smuove il racconto di qualcuno, la testimonianza di qualcuno, ed è molto importante. E quel progetto The Deep Nest ha proprio questo obiettivo, e quindi ringraziamo ancora Natasha Bandecchi e Elisabeth La Rosa per averci offerto questo bellissimo, questa possibilità di ridiffondere alcuni dei loro podcast, che potete tra l'altro trovare sul loro sito che si chiama The Deep Nest, e li potete anche trovare anche loro su YouTube e su Spotify. E ora facciamo sentire di nuovo il trailer di Corpi Liberi.
1: Mamma, sono trans è la frase che mi è piombata addosso in un giorno qualunque mentre scolavo gli spaghetti. Ha iniziato così il mio maldestro tentativo di capire chi è davvero quel tredicenne che credevo figlia e ho imparato a chiamare figlio. Se ci sono riuscita è anche grazie a Mark, una persona trans apparsa nella mia vita con tutto il suo coraggio quando io non capivo più niente. Sono Silvia Ranfagni e questo è Corpi Liberi.
0: E rieccoci su Radio Gwen, io sono Yelen e adesso vi lascio con una canzone e un cantautore che a me piace molto, Nicolò Fabi, cantautore italiano. Ho avuto il piacere di vederlo allo studio Foce diversi anni fa, aveva una composizione ridotta, era in una sezione molto più acustica, ci ha regalato un concerto, secondo me uno tra i più belli che io sono andata a vedere nella mia vita, e adesso vi lascio con Una buona idea.

E questo era Nicolo Fabi con Una buona idea. Ci piacerebbe tutti essere padri di una buona idea. E adesso. Andiamo con Caparezza. Caparezza è un artista, secondo me, uno dei migliori artisti che ha l'Italia in questo momento, da 20 anni a questa parte. Un brano dell'album Prisoner 709, quindi vuol dire già un album. Sono già passati quanti album dopo Prisoner 709, Exuvia, e poi c'è quello che è uscito adesso, Orbit Orbit, quindi stiamo parlando di diverso tempo fa. E questo brano si chiama Confusianesimo.

E questo era Caparezza con Confusianesimo. E adesso io ho scoperto che c'è un'ascoltatrice, Veronica Sanchez, che ci sta ascoltando dalla macchina e che gli sono piaciuti questa doppietta con Nicolò Fabi e Caparezza. E quindi adesso le dedico una canzone, cioè le dedico una canzone. Sarebbe bello se ci fosse la possibilità di, in un qualche modo, come si dice, fare la richiesta dei brani. Non lo facciamo ancora, ma secondo me, prima o poi arriverà questa cosa. E quindi, quale brano posso scegliere da dedicarle? Ah, abbiamo Vinicio Capossela, un classicone con E allora Mambo, così ti diverti un po' in macchina, Veronica. Ciao!

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

E adesso torniamo a delle atmosfere un po' più lo-fi, un po' più down-tempo. Questi sono i Chinese Men con 8 e 5.

Rieccoci su Radio Gwen. Questi erano i Chinese Men. E beh, vi devo rivelare un segreto. In realtà questa è la mia prima diretta vera da sola, da Zurigo. E quindi se posso dare l'impressione di essere un attimino, non so, così rilassata, cool, in realtà ogni volta che parte un brano nel retroscena di questo studio improvvisato a Zurigo, succede di tutto. Quindi io sono in collegamento con in WhatsApp con Alan, che saluto, ciao Alan, il quale mi dice: ok, puoi regolare un attimino il volume, puoi alzare la voce, abbassa magari un po' la musica, e quindi sto in un qualche modo facendo tutta una serie di beh, sto imparando anch'io facendo, learning by doing, quello che è una diretta. E ok, adesso il prossimo brano è di Elio e le storie tese. Per chi è fan di Elio e le storie tese, e questo qua è un brano che a me fa molto ridere, ma non solo a me, anche alle mie compagne di avventure e sorelle, Gea Bonetti e Sandrine Leandl delle Black Eyedies, un brano che abbiamo ascoltato e riascoltato in macchina mentre andavamo ai concerti, e lo cantavamo a squarciagola. È uno forse dei brani, non dico tra i più demenziali, ma è molto demenziale, e si chiama Il vitello dai piedi di Balza, Elio e le storie tese.

sono Elio e le storie tese con l'aggiunta di Enrico Ruggeri. Ma adesso andiamo a dell'hip hop old school con i Jurassic 5 con Freedom.

0: E questo era Milky Chance, il loro primo album con Set Necessary.
1: Ehi, ciao!
2: Ehi, ciao!
3: Ehi, ciao!
4: Ehi, ciao!
1: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
5: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
6: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
7: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
8: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
9: Vuoi saperne di più?
10: Vuoi avere più info?
1: Rimani su Radio Gwen,
11: che c'è musica bellissima.

0: E questi erano i The Blaze con Juvenile.
1: Thank you.

E rieccoci in onda su Radio Gwen, sono Yelen. Sono le 10:28. Fra poco andrà in onda Frequenze in Movimento, fra esattamente 2 minuti. Frequenze in Movimento a cura di Daniela Baiardi. Stiamo ascoltando delle repliche ogni mercoledì in diretta alle 10:30 per tutta l'estate. E questo è un bellissimo progetto che propone un dialogo interculturale attraverso la musica, dove ogni puntata è condotta da una coppia inedita, quindi una persona con background migratorio residente in Ticino e un'esperta o un esperto musicale ticinese. E insieme si confrontano, si raccontano, si scambiano brani musicali rappresentativi della loro cultura d'origine, opinioni, aneddoti, storie. Il tutto è mediato in maniera fantastica da Daniela Baiardi, alla regia come tecnico abbiamo Simone Barbieri, e questo è Frequenze in Movimento, un progetto che è sostenuto dal bando di partecipazione culturale del SIS-DEX e da Migros. E nella scorsa puntata abbiamo ascoltato il secondo episodio, quindi questo è il terzo, quello che andremo ad ascoltare. E, nella scorsa puntata si viaggiava in Italia, in Eritrea e in Svizzera con Tati e Flavio Calaon attraverso le canzoni della loro fanciullezza e giovinezza. E queste due strade diverse si incontrano grazie a risate e linguaggio universale, quale la musica. Mentre in questa puntata quello che ascolteremo fra poco è un viaggio in Afghanistan e in Svizzera, che io ho già ascoltato ed è davvero molto molto bello, con Ali ed Eleonora, attraverso le canzoni dei vari stadi della loro vita. E quindi toccheremo le emozioni del loro percorso fra la nostalgia e la fiducia nel presente. Che discorso può nascere con questo dialogo tra Svizzera e Afghanistan?

0: questa è
1: Frequenza Archia,
2: Frequenza in Movimento,
0: progetto interculturale attraverso lo scambio della musica. Buongiorno a tutti e a tutte, questo è il terzo episodio di Frequenza in Movimento. Oggi come ospiti abbiamo Eleonora e Ali che si presenteranno e facciamo un bel viaggio attorno al mondo.
3: Ciao, io sono Eleonora, ho 28 anni, da pochissimo, e sono nata e cresciuta a Lugano, in Svizzera, quindi culturalmente direi che sono italiana, ovvero cioè la mia famiglia è italiana, anche la legge dice che sono italiana, però alla fine sono nata e cresciuta in Svizzera. Nella vita faccio la promotrice culturale, l'organizzatrice culturale per amore e per lavoro, per, insomma per soldi, mi occupo di cose per un'azienda che si occupa di tecnologia medica. E sì, sono molto felice di essere di nuovo a Radio Gwen. Ciao Dani.
4: Ciao.
5: Piacere e buongiorno a tutti. Mi chiamo Ali, io vengo dall'Afghanistan, circa di 10 anni, e adesso abito a Lugano. Quest'anno io ho finito scuola, adesso sto facendo lavoro come assistente di cura. E prima in Afghanistan io lavoravo in televisione e quindi sto facendo una cosa proprio diverso, ma per me è una cosa interessante perché sto imparando tante cose e anch'io comunque sono felice di essere qua. Ci abbiamo tante cose di raccontare oggi.
0: Sì. E iniziamo subito magari a parlare della prima canzone che hai scelto tu.
3: Ok, no pressure. Va bene, la mia prima canzone è Tre parole di Valeria Rossi. E perché ho scelto questa canzone? Questa canzone me la ricordo perché il disco era giallo. Adesso mi auguro che questa cosa nessuno venga a dirmi che non era giallo, però il CD di questa canzone era giallo e l'ho trovato sfuso nella grande lista, cioè nel grande malloppone di dischi che avevano mia madre e mio padre nel salotto molto anni 90 in cui sono cresciuta. La canzone è del 2001, mi pare, e quindi io avevo 4 anni e avevo appena imparato, insomma, a parlare, e questa canzone è talmente facile e orecchiabile che sembra più una filastrocca. È più, no, una canzone, cioè sembra una canzone da asilo di base. Valeria Rossi mi perdonerà, però non è esattamente una canzone di altissima intellettualmente, e quindi io me la sono imparata tutta ed era bellissimo perché il disco era anche un po' rotto e quindi io l'ho messo nel nostro mangia dischi, tipo che sembrava un grosso robot nel mio salotto quando ero piccola, per capire se funzionava davvero, e funzionava. E c'era questa canzone che era la prima dell'album e poi la seconda, e dopo la seconda mi annoiavo, insomma, però quindi ho ascoltato la prima e la seconda canzone dell'album milioni di volte e ballavo nel mio salotto. E immagina che quel salotto, mia mamma e mio papà soprattutto era un grandissimo appassionato di musica, perché era un DJ e quindi aveva la casa che era tappezzata di vinili su tutte le pareti, cioè librerie piene al posto che di libri, di vinili. E quindi io ero questo fagiolo di 4 anni che saltava in giro e metteva dischi ovunque per cercare di capire, non lo so, che cosa stessero ascoltando i miei genitori. E quello penso fosse uno dei pochi dischi di mia madre, invece, perché insomma mio padre non penso ascoltasse Valeria Rossi. E spero ti piaccia.
5: Sono curiosa di sentire e ascoltare.

0: Sì, quindi questo era. Io la adoro.
1: Bellissima. Tutto. Volevo ballare anche. Immaginavo cosa facevi.
0: Sì o no? È la perfetta canzone da ballo nel salotto, secondo
1: certo.
0: me. È proprio così. Bellissimo. E non so neanche che cosa ci sia sopra il CD, il disco, perché io avevo solo il CD proprio sfuso. E quindi niente, sono contenta, ti sei piaciuta. Adesso sono molto curiosa.
1: È molto, molto. mi è piaciuto. Su questa io ho provato questa frase, si dice a volte una canzone può portarci indietro agli anni che non tornano più. Per me la musica è come una porta aperta, e anche forse per te e per noi, quando si apre tutti i ricordi tornano a vivere.
0: È
1: veramente è la musica così. Grazie mille, anch'io ho scelto una musica, io che vengo proprio in un paese in Afghanistan che è sempre purtroppo in questi anni a guerra, e noi che, soprattutto io che sono nato in questo paese, abbiamo visto poco ho vissuto poco con amore, abbiamo sentito pochissime queste cose, posso dire felicità o altre cose, ma abbiamo sentito, o soprattutto io parlo di me stesso, ho sentito anche, ho anche esperienza di amore o di... quando ero quasi, avevo 19 anni, 18 anni, ho sentito proprio il sentimento di amore e anche tristezza proprio. Per quello io ascoltavo questa musica, a volte mi sentivo proprio felicità, amore. Volevo abbracciare questo sentimento anche e poi a volte veniva un sentimento come diciamo tristezza, e questa canzone di cantante Asad Badi si chiama "E una notte voglio ridere e una volta e una notte voglio piangere". Su questa dice: questa canzone mi riporta ai giorni semplici e pieni di amore. Mi ricorda che la gioia e la tristezza camminano insieme, ma l'amore dà senso a tutto.
2: L'ambroi che si tangast e aftab sadaqat ra va mehmani gulhay bagh mi ava.

0: posso dire anche una cosa molto molto interessante. E lui, questo cantante e artista, io volevo vedere una volta per la mia vita, che lui per me è molto molto, è una persona buona e brava, e mi piacevo sentire una volta parlare con lui. Ma io a volte dico che sono veramente fortunato, perché lui adesso vive in Ginevra e lui adesso posso dire anche il mio migliore amico. Lui è un psicologo che lavora in grande ospedale a Ginevra, ma sono fortunato veramente che adesso ogni tanto parliamo come un grande amico, e a volte anche raccontavo a lui che quando ascoltavo le tue canzoni come sentivo, ma adesso anche sono fortunato che proprio vicino a te.
1: Ma che plot twist! Che figo!
0: Nella vita c'è una, veramente ci sono i momenti che non posso, non lo so in italiano proprio cosa si dice, ma posso dire con le mie parole, ci sono i momenti che non ti aspetti, ma arrivano veramente, sì, a sentire.
1: Mm-hmm. Sì, io penso che spesso ci si metta nella condizione che l'universo ti dà esattamente quello che ti serve, no? Anche se è inaspettato, però se tu dai modo di farti sorprendere da non so, da quello che non avevi previsto, alla fine puoi dare un senso a quasi tutto quello che ti succede, se hai la fortuna appunto di sopravvivere alle tue circostanze. E mi è piaciuta tantissimo la canzone, tra l'altro, grazie davvero. Prima avevi detto, no, perché sono canzoni tutte molto tristi, però secondo me c'è c'è un lato bellissimo della tristezza, cioè solo perché una canzone è triste non vuol dire che ti deve rattristare. Spesso secondo me invece ascoltare una canzone triste un po' ti gira quella situazione, perché romanticizzare la tristezza è il modo più facile per esorcizzare un momento negativo. Cioè nessuno fa musica triste per far star peggio gli altri, cioè, lo fai perché trasferendo, no, rendendo bellezza la tristezza, rendendola una melodia dolce, bella, riesci in quel modo a, non lo so, a aiutare anche gli altri a tirar fuori la loro negatività e trasformarla in un momento di gioia, no? Un momento di un po' di sublime, il sublime, no? E, mi attacco allora alla seconda canzone. Detto questo, ti direi la canzone che stiamo per ascoltare adesso. Il livello non è lo stesso. Cioè, io ho messo delle canzoni anche parecchio. Cioè, queste, le prime due sono molto adolescenziali. Cioè, fra Valerio Rossi e la prossima canzone è Robot Boy di Linkin Park, che è una canzone dell'album A Thousand Suns, che io adoravo perché era un album che io ascoltavo in uno dei periodi più depressivi della mia vita. Io ho subito tantissimo bullismo e ho sofferto tantissimo di depressione a causa di quello e un sacco di problemi che avevo a casa, appunto. Cioè, io ho avuto il privilegio di crescere in Svizzera, però purtroppo a mio malgrado ho sofferto di malattie mentali, comunque come la depressione, anche per diversi anni. E questo album lo ascoltavo tutte le volte che andavo all'allenamento di pallanuoto, ovvero io sapevo esattamente nel percorso casa Lido per andare a fare l'allenamento di pallanuoto, mettendo quell'album, quanto ci avrei messo e in che punto della città sarei stata ogni volta che partiva una canzone, perché era sempre uguale il percorso ed ascoltavo sempre lo stesso album. E questa canzone qua mi piaceva un sacco perché in maniera anche molto molto semplice racconta proprio del fatto che a volte è il peso stesso del mondo, delle tue circostanze, di come ti senti, che poi ti dà la spinta per riportarti su, no? Cioè dal fatto che dal fondo l'unica cosa che puoi fare poi è risalire. Cioè io non credo tanto nel fatto che dal fondo poi puoi solo scavare. Cioè se arrivi al fondo, cioè dai un colpo di piedi e torni su. Insomma, spero, cioè spesso, cioè si spera, insomma. E niente, quindi questa canzone qua era la mia preferita dell'album. e adesso se vuoi l'ascoltiamo.
0: Molto volentieri.

0: Non lo so, mi piace tantissimo, trovo che sia una canzone estremamente sottovalutata, poi l'intero album è molto bello perché a differenza di tutti gli altri album dei Linkin Park non sono fatte da canzoni singole, ma è proprio un percorso, ogni canzone fusa nell'altra, è molto più un'esperienza sonora che un album di hit, di, no, di canzone tipo hit number one, number two, number three. E niente, io adoro, trovo che sia un bellissimo trasformare, romanticizzare la tristezza, un bellissimo elaborare sul...
1: Sì, sì, sì. Io veramente è bellissimo anche quando, durante ascoltare queste canzoni, ogni tanto io volevo volare con questa musica o con questa ritma, per quello io scelgo a volte tipo questa canzone e poi metto le cuffie e poi comincio a camminare o a pensare, che mi aiuta tantissimo. E per quello questa canzone, anche quando ascoltavo, proprio immaginavo, e per me è una cosa veramente interessante.
0: Bello, grazie. Sì, è tanto così secondo me.
1: Sì.
0: E la tua canzone, la seconda canzone?
1: È la seconda canzone di Farhad Dario, si chiama Golesuri, in italiano Golesuri è fiore rosa. E questa canzone parla di addio, che mi ricordo che alcune cose belle devono andare via, soprattutto per me che abitavo in Afghanistan, ho vissuto proprio in Afghanistan, sono arrivati i momenti che dovevo lasciare tutto, soprattutto la mia famiglia, il lavoro, gli amici e tutte queste cose che ho creato per me, per la mia vita. E purtroppo la vita è così, che vengono i momenti che tu devi lasciare tutto. Per quello io ho scelto questa canzone, Addie. E non è facile, a volte anche possiamo lasciare, possiamo perdere, e anche si aiuta come crescere il pensiero e anche tante cose che noi facciamo esperienza proprio nella nostra vita.

0: Per continuare il cammino, a volte dobbiamo lasciare andare ciò che amiamo, ma la loro bellezza rimane dentro di noi. Non ho parole, addio.
1: Bellissimo, mi sento, sono molto grata di questa condivisione, che in questo momento di condivisione che stiamo avendo è proprio, proprio bello, molto arricchente. È molto bello il fatto che questo momento appunto mi mette anche nella condizione di mettere a paragone la mia esperienza da, cioè, adolescente, giovane, adulta, con la tua, che è stata interamente diversa. E no, poi in inglese, cioè, si dice anche tipo check your privilege, no? Cioè, io sono cresciuta a Lugano, cioè, e mi sono lamentata tutta la vita, no? Ho passato la vita a lamentarmi e tuttora mi lamento. E sono stata tanto triste anche io, no? Cioè, e sentire le tue esperienze, no? E anche il fatto che tipo la colonna sonora della tua vita invece questa quanta bellezza emerge da un percorso incredibilmente difficile, degli abbandoni, degli addi difficili come quelli che hai vissuto tu. Non lo so, è molto arricchente poi avere la tua esperienza. E poi mi intriga vedere come appunto queste canzoni sono diventate la colonna sonora di una parte della mia esperienza, come, cioè, tu sei riuscito a trovare bellezza nel vedere una canzone su cui che parla di addio, che ha delle parole così belle come addio rosa, cioè, bellissimo. E anche per me la mia canzone era tipo una marcia da casa verso la piscina in un momento tipo cupo della mia, no, adolescenza, e la vedevo come una preparazione mentale all'avere un certo tipo di esperienza fisica, no? Che era lo sfogo fisico dell'andare a fare sport, e ogni giorno era un po' una scelta, tipo decidere di uscire dal letto, no?
0: Sì, sì.
1: È bellissimo, grazie.
0: Sai che ci sono tante differenze, proprio io che vengo da un paese lontano come Afghanistan, tu che sei nata e cresciuta proprio qua, e sentire questa differenza anche interessante. Noi abbiamo tante esperienze, noi che abbiamo vissuto diversamente, per quello per me è molto molto interessante vedere l'altra cultura, l'altra, per esempio possiamo dire anche la lingua. Ci sono tantissime cose molto interessanti, ma io ho portato proprio i canzoni che raccontano proprio la mia vita, a volte anche prima abbiamo parlato, che forse secondo me è un po' triste, ma noi abbiamo tante emozioni e dobbiamo sentirci. Sì. Ma è molto molto anche aiutando.
1: Sì,
0: aiutano.
1: Dobbiamo sentirle tutte, no?
0: Dobbiamo sentirle
1: tutte queste emozioni. Certo. Cioè, se c'è della tristezza va sentita quella, e bisogna, non puoi imbottigliarla e chiuderla, impacchettarla e lasciarla in un angolino.
0: Certo. Da noi anche, scusami, nostra cultura si dice che un uomo non deve piangere.
1: Anzi.
0: Mai. E anche magari qua alcune culture si dice così. Io prima anche dicevo no, io ce l'ho questo sentimento, ce l'ho questa emozione, ma devo buttare fuori, ma io non timido di piangere davanti agli altri. Per quello io a volte dico che noi abbiamo bisogno di sentire, di vivere proprio queste emozioni.
1: Certo, ma anche la cultura della mia famiglia, che viene dal sud Italia in realtà, no? Tutti i miei nonni sono del sud Italia, tutti così, tutti, no? Che gli uomini hanno un certo tipo di prestanza, di forza, e bisogna dimostrare di essere tutti insieme, tutti integri, no? Il caposaldo della famiglia. E non lasciarsi mai andare. Quando adesso guardo anche agli uomini che cerco attorno a me nella mia vita, no? al mio ragazzo, agli amici che ho avuto, sono tutti uomini che adesso si dice decostruiti, no? Però sono tutti uomini che invece si sono liberati di questo fardello della della forza solo per dimostrare e si abbandonano anche alle loro emozioni, perché se le riesci a elaborare poi non esplodono tutte insieme, semplicemente perché non è che puoi veramente nasconderle per sempre. Cioè poi cosa fai? In segreto piangi nell'armadio, però a un certo punto
0: non riesci a piangere, rimane tutto dentro.
1: Ma non so se riesci a rimanere tutto dentro, cioè secondo me a un certo punto esplode, magari diventa rabbia, magari,
0: certo,
1: però
0: sì,
1: è pericoloso
0: e cambia e esce,
1: il peggio.
0: Sì.
1: Poi
0: terza.
1: Ah sì, allora la terza canzone, giusto, stiamo ascoltando la musica. Allora, la terza canzone è An Envoy to the Open Fields, io adoro questa canzone, non vedevo l'ora di farla sentire a qualcuno, dei Mew, scritto come il Pokémon, presente i Pokémon, tipo, cioè scritto proprio M-E-W. E questa canzone è, allora, stiamo parlando della seconda parte della mia adolescenza, quindi se i Linkin Park comunque li ascolto ancora, però sono... Le ascoltavo tantissimo quando andavo appunto alle medie, al liceo. Questa canzone qua l'ascoltavo al liceo, ma anche all'università tanto, però soprattutto quando ho iniziato a conoscere ho cominciato ad avere un gruppo di amici più grandi, e tra questi c'era un ragazzo di cui mi sono innamorata, mai ricambiata, perché lui mi ha fatto anche un favore secondo me, perché tipo io ero molto più piccola di lui e lui si è reso conto che forse non doveva approfittarsi del fatto che io fossi completamente persa per lui. Però avevamo questi scambi musicali molto belli e lui era tutto a distanza, nel senso ci sentivamo online la notte intera a parlare su Skype, per esempio, e lui mi ha aperto un mondo al mondo del dream pop, dello shoegaze, del post rock, e abbiamo scoperto un sacco di album insieme. E io mi ricordo che quando abbiamo scoperto questo, lui faceva un gioco un po' paternalistico con me, in cui, dato che non avevo mai sviluppato uno spirito critico, che è quello che si sviluppa quando si è dei 17 anni, no? 18 anni, si scopre, 16 anni, si scopre un po' che cosa sei, di cosa sei fatto, lui mi faceva sentire una canzone e poi mi diceva: adesso ascoltati il testo, secondo te di cosa parla? Che cosa ti fa sentire? E io mi ricordo che su questa canzone qua mi sono soffermata tantissimo, perché è un lungo percorso musicale molto interessante questa canzone, e poi al momento, tipo al circa al momento tipo 3 minuti e 10, qualcosa del genere, c'è questo grande crescendo e poi esplode in una frase molto bella che è collide with me, e c'è questa specie di, non so, tipo di salto emotivo molto importante, che a me fece venire la pelle d'oca e tuttora mi emoziona tantissimo. E questa frase, collide with me, è diventata un po' il mantra della mia vita, quasi. E adesso magari la sentiamo e poi ti dico perché.
0: Sì.

0: Ma bellissimo.
1: Allora, secondo me, allora, innanzitutto anche questo è un album che io consiglio vivamente di ascoltare per intero, perché anche questo ha le canzoni che sono unite una all'altra per un percorso sonoro, anche questo, e ci sono altre canzoni bellissime in questo album come Apocalypse, Special, Saviors of Jazz Ballet, tantissime canzoni veramente belle. E a me questa frase, Collide With Me, è servita tantissimo. Perché oltre che lo studio di un album, comunque del testo di un album che ti sta dando qualcosa di emotivo, è bello magari riflettere sul perché ti sta toccando, no? Che cosa che ti sta toccando di questa melodia, perché ti fa provare qualcosa. E io penso che, cioè, oltre che questa apertura che ha la canzone, questo crescendo che si apre, mi piaceva tantissimo. Perché è come se aprisse, mi desse modo anche alla mia emotività di emergere, così, no? È come quando la canzone tipo ha quello sblocco e tipo anche la tua energia esce e tipo ti senti, no? Di stare rilasciando proprio endorfine quando una canzone ti dà quel momento lì. E poi, da persona che appunto ha sofferto un tot, Collide With Me è una bella frase, perché la collisione, lo sbattere fortissimo contro un altro corpo, la vediamo come qualcosa di distruttivo, che però ha una forza creativa anche, no? Cioè, una, tipo, cioè come il Big Bang, no? Cioè, c'è una distruzione, cioè dal dolore di una frattura, dello sbattere contro qualcosa o contro un'altra persona, no? Cioè, in questi incontri, cioè, la vedo come una metafora di quando fai un incontro importante con un'altra persona che diventerà importante nella tua vita, ed è qualcosa, un clash che ti fa anche male, che ti manda tutto un po', ti ribalta tutto, come è stata per me la persona che mi ha fatto sentire questo album. Però da lì cresce tantissimo, da lì si sviluppa un intero universo attorno a te. E a me penso che questo album, insieme ad altri che ho ascoltato con questo ragazzo, anche se con questo ragazzo non parlo neanche più un granché, abbiamo vite completamente diverse adesso e sono passati, cioè, più di 10 anni, insomma, però mi ha dato proprio modo di soffermarmi di più su quello che mi piaceva e su quello che volevo dalla mia emotività e dai miei rapporti, e mi ha dato molta fiducia anche nel miglioramento, no? Il fatto che tutto il male che è arrivato servisse anche a costruire qualcosa, perché ha rilasciato tantissimo.
0: Mi sento bene anche ascoltare proprio le parole che ti calmano, ti tranquillano sulla un'esperienza della vita. Io sempre dico, e le parole hanno proprio il peso, e a volte io ascolto le musiche o canzoni che non capisco per la lingua, per esempio a volte ascolto una canzone inglese o francese o spagnolo e non capisco proprio, ma mi portano

0: proprio c'è un sentimento che sento, c'è un peso, c'è un significato proprio forte. Su queste canzoni anche mi sentivo proprio questo peso, che cioè le parole hanno proprio peso, quello che dicevi tu, ti portano o ti svegliano, non lo so, su quello. Grazie, è bellissimo.
1: Grazie.
0: Prego.
1: E la tua terza canzone qual è?
0: Guarda, io pensavo, perché terza canzone è un po' tristezza, un dolore. Per quello io leggo una frase che io ho preparato, ma possiamo ascoltare proprio. Questa canzone racconta il dolore della distanza e come impariamo a crescere anche con un cuore. La distanza non è solo fisica, a volte cambiamo dentro di noi e questo cambiamento ci rende più forti.

0: sono arrivato in Svizzera, ascoltavo questa canzone perché si parla di distanza e che io ho lasciato, ho perso proprio tutti. E poi dovevo cominciare proprio da zero, imparare una lingua nuova e trovare un lavoro, trovare gli amici o trovare anche un posto tranquillo per vivere. E poi vengono tutti i pensieri, soprattutto il pensiero negativo, che o pensieri negativi che vengono e ti portano proprio da parte, soprattutto per una persona che aveva tutto. Io che lavoravo in televisione, cioè quasi ero famoso, cioè davanti alle telecamere, cioè, tutto. E poi di qua non avevo niente, cioè una persona che perde proprio tutta la sua vita. E poi si sente proprio, cioè una persona perde la vita ma non si sente, ma una persona che perde proprio, e poi si sente un po' difficile. E
1: io ho un sacco di domande. Ho un sacco di domande. Ma io vorrei chiederti, una delle tante, no, che mi viene, come... cosa ti ha dato la forza di decidere di ricominciare, cioè di riuscire a ricominciare tutto, no? Cioè, senza farti prendere magari dalla frustrazione di dover ricominciare da zero. Perché io penso a magari la frustrazione che puoi aver sentito nel dire: cavolo, non sono più, non posso più fare il mio lavoro, non posso più stare in televisione, non ho più i miei amici, adesso sono di nuovo nessuno, no? Che qualcuno che magari aveva una vita terribile, magari può trovarlo come la cosa più figa del mondo, il fatto che tipo tutto in un tratto puoi ricominciare da zero, tabula rasa, bellissimo. Ma tu avevi una vita che ti piaceva probabilmente. Come hai fatto a trovare, cioè a dire ok, non mi faccio distruggere dalla frustrazione e ce la faccio? C'è puro istinto di sopravvivenza o qual è stata la tua forza quando sei tornato qua?
0: Guarda, non è stato facile veramente. Prima decidere di lasciare tuo paese, tua famiglia, e non è facile. E purtroppo che io è stato minacciato da parte, soprattutto delle persone che non volevano lavoravo, le persone che non volevano fare questo cose che facevo, soprattutto in televisione. E poi purtroppo per forza io ho deciso di uscire, di tra virgolette, di scappare proprio dal mio paese, perché se rimanevo proprio in Afghanistan sono sicuro che succedevo una cosa per la mia vita. Per questa io ho deciso di lasciare. Non volevo, veramente non volevo, e anche adesso ogni tanto io penso di un giorno magari tornerò, perché cioè, sono cresciuto in questo paese. Ma a volte tu non puoi raccontare o dire proprio il tuo sentimento, che non è facile con le parole. Tu devi sentire proprio. Io sempre faccio questo esame, questo esempio, io dico, per esempio, tu adesso hai mal di testa. Io ti capisco, ma non posso sentirti, no, proprio ti dico mi dispiace, cioè ti aiuto, magari porto una pastiglia, eccetera, eccetera, ma non posso proprio sentire il tuo dolore. E per quello dico che a volte è difficile, è difficoltà a dire con le parole quello che io proprio vissuto. E quando sono venuto qua anche non era facile, io che lavoravo eccetera, e poi è cambiato proprio tutto. in ospedale, come c'è una persona che aiuta un'altra come assistente di cura. Io pensavo sempre cosa facevo e cosa faccio adesso. E poi ho capito nella mia vita che accettare è molto importante. Se non accetti, non puoi andare avanti.
1: Vero.
0: È molto molto importante accettare. Io ho detto ok, va bene, ma adesso è questa la mia vita, è qua che devo vivere, devo creare un'altra vita per andare avanti.
1: Non puoi aggrapparti al passato per sempre.
0: Sì.
1: È vero, è giusto, è la risposta più chiara del mondo, penso.
0: Il quarto canzone si parla proprio di questa cosa, ma prima io sono curioso di ascoltare.
1: Ma io mi sento una spettatrice oggi in realtà, mi sento di stare, io sto mandando le mie filastrocche, cioè anche canzoni così, però la tua esperienza è così, non lo so, a 360 gradi interessante e diverso da quello che avevo vissuto io, cioè starei ad ascoltare basta, onestamente. Vabbè, comunque, andiamo. La mia quarta canzone, in realtà, a livello di peso emotivo, più che avere un testo, come dicevi tu prima, a volte non sai neanche il testo di una canzone cosa ti dice. Questa canzone qua è una canzone turca degli Altın Gün, e si chiama Kisasa Kisas, e che tecnicamente dovrebbe essere un detto turco che equivale al nostro pan per focaccia, no? Ti rendo pan per focaccia, che vuol dire un po' tipo oddio, come si spiega quel detto? È tipo occhio per occhio, esatto, no? Tipo, cioè se tu fai qualcosa ti torna indietro un po' uguale, no? Però testo a parte, è una canzone che ha una cadenza, un modo di saltellare su se stessa questa canzone, che a me rilassa tantissimo e che rappresenta un po' quella che è stata la trasformazione della mia vita negli ultimi anni, ovvero quando sono tornata a Lugano, perché io comunque ho studiato tanto fuori da Lugano, sono stata tanto in Italia, sono stata in Cina un po', e poi sono tornata e ho deciso di rimettermi in gioco dall'essere una specie di reietto sociale un po' abbandonato nell'angolino della stanza a tutte le sue preoccupazioni e insicurezze. Ho deciso di vedere che cosa potevo offrire io, no? a questa Lugano che mi aveva tanto spaventato per tantissimi anni, che anche qua veramente, cioè, uno potrebbe mettersi in prospettiva e farsi un po' ridere da solo, però insomma. E niente, questa canzone qua io trovo che rappresenta un po' sì, la curiosità che io ho avuto verso me stessa questi anni, no? E c'è un po' di pepe in questa canzone, come se fosse un po' piccantina in queste cose, che, cioè, è un po' arrogantina, no? Nel dire, cioè, baldanzosamente, tipo saltella dentro la tua testa.
0: Che bello.
1: E a me piace un sacco perché mi dà, è la tipica canzone che tipo posso ascoltare quando devo un po' caricarmi e dire ok, va bene, cioè, ce la facciamo, abbiamo delle insicurezze ma ce la facciamo anche oggi, no?

0: adoro questa canzone. In generale gli Altingun mi piacciono tantissimo. Devo dire che ho sperimentato, prima ascoltavo un sacco di musica soltanto tipo in italiano o in inglese, mentre questo negli ultimi 2 anni mi sono proprio lanciata su lingue che non capisco per niente. Che è bello, perché tra l'altro le canzoni che tu mi hai fatto sentire, no, sono in arabo. No, però
1: persiano.
0: Tipo, persiano sono.
1: Persiano, sì.
0: Vedi che sono
1: afghano,
0: ignorante, bestia.
1: Cioè, la lingua persiana, come in Iran e Afghanistan e anche Tagikistan.
0: Ah, si parla persiano anche.
1: Persiano proprio, sì.
0: Ah, wow, vedi che. E persiano è farsi.
1: È farsi.
0: Ok.
1: Però, sì, sì,
0: okay.
1: Farsi.
0: Ah, vedi?
1: Sì,
0: ne parlavamo prima.
1: Sì, sì, sì. Che...
0: Ah, io non sapevo, pensavo che in Afghanistan.
1: No, parlo proprio farsi.
0: Ma si parla solo farsi in Afghanistan?
1: No, si parla farsi e anche pashto. Cioè, sai che in Afghanistan quasi sono 16 lingue? No, anche di più. Sì, sì, sì. E
0: wow.
1: Anche, cioè, io solo parlo farsi, un po' di pashto, un pochettino. Sì.
0: Ma perché ti dicevo prima, la mia migliore amica, Minnie, è nata e cresciuta a Lugano da genitori persiani dall'Iran.
1: Sì.
0: E lei appunto ha questa problematica che tipo lei è culturalmente legata a quel paese, in famiglia molto più che alla Svizzera, no? Perché non ha una famiglia svizzera, anche se è nata e cresciuta qui, poi adesso si è trasferita negli Stati Uniti, quindi un gran mischione di cose. Però non parla persiano, no? Non parla farsi, e questa cosa l'ha sempre vissuta come un limite all'avvicinarsi al suo paese, alla sua cultura, proprio perché probabilmente c'è anche la musica o parlare con i propri nonni, sono delle cose che ti fanno sentire quello che ti manca, perché quando sei un immigrato, ma non veramente, no? Culturalmente sei un immigrato, perché la tua famiglia ti ha cresciuto in un certo modo. Però in realtà sei svizzero, no?
1: Sì.
0: Però in famiglia sei qualcos'altro. E quindi la lingua, no? Le dice, certo. Il potere della lingua, il potere delle parole. E lei un sacco di volte ha ascoltato magari canzoni così, dice, io sento che c'è qualcosa che mi dà, ma mi riconosco, c'è un qualche legame genetico forse con questo, ma non... Però non riesce a viverlo appieno, e quindi non si è mai sentita cittadina di nessun posto. Non si sente svizzera al 100%,
1: neanche.
0: Non si sente iraniana al 100%, e non si sente statunitense al 100%, sì. Anche se vive lì da più di 10 anni adesso.
1: È difficile. No, anche io, cioè, mio amico ha avuto una figlia, e poi io gli ho detto: guarda, a casa dovete parlare proprio sua lingua madre, farsi, persiano. Quando cioè lei esce nella società o a scuola, sta imparando proprio questa lingua italiana, ma è importante anche date proprio sua cultura, dovete spiegare quello che dicevi tu.
0: Ah,
1: e
0: sì.
1: Questa, cioè, comunque è interessante questo che dicevi tu, ascoltare anche una canzone che non capisci il test, ma tu puoi contattare proprio con la musica, con il test. Sì.
0: E la tua canzone?
1: Canzone proprio di... si chiama Lahzoho, i momenti, di Oriana Said e Shahron. Oriana Said è un cantante afghana, e poi Shahron è un cantante iraniano, quindi hanno fatto insieme, quindi cioè proprio adesso senti solo magari il diversamento, la pronuncia, ma tutto parlano farsi. Si dice questa canzone, soprattutto i momenti che stavo dicendo, si dice questa canzone mi insegna che la vita scorre veloce e che dobbiamo vivere ogni momento con attenzione. E la vita è fatta di attimi che non tornano. A volte basta respirare, guardare e dire: sono qui, sto vivendo.

0: Questa canzone
1: è bellissima.
0: Sì, si dice che i momenti passano, dobbiamo vivere, dobbiamo... Io uso sempre questa parola che in italiano non esiste, ma dico dobbiamo sentire i momenti, dobbiamo toccare i momenti, ma sono... vivere pieno di...
1: Sono super d'accordo, penso che sia tanto così, è vero?
0: Sì.
1: È vero, perché
0: sì, sì, sì.
1: Cioè, penso che su tutti i momenti più fastidiosi o tediosi o snervanti della mia vita li ho vissuti perché non potevo esprimermi come... No, come volevo, no? Come quei momenti di frustrazione in cui non puoi dire quello che dovresti dire, non puoi fare quello che ti senti dover fare, o non puoi piangere quando vorresti piangere, ti senti in imbarazzo per qualcosa che vorresti provare e non puoi farlo. Come quando qualcuno ti fa sentire in imbarazzo perché ti stai piangendo, no?
0: Sì, sì, sì.
1: È una violenza quella.
0: Sì.
1: Cioè, perché tipo. Io ho bisogno di sentirlo questo momento, di averlo, di tirarlo fuori, no?
0: Mm-hmm.
1: E a volte tipo, cioè, è come le ragazzine che si chiudono in camera per ascoltare Lana Del Rey, no? Per farsi dei piantoni, proprio le maratone di pianto. Serve, perché tu hai bisogno di sentirlo quel momento lì, no? E poi anche quando cresci, no? Alla fine ogni genere musicale... Cioè, secondo me esistono un sacco di generi musicali soltanto per la questione che ogni persona riesce a sentirsi toccato da uno più di un altro per provare tutta un incredibile panorama di emozioni diverse, e dobbiamo sentirle tutte.
0: Mm-hmm.
1: Perché sennò...
0: Sì, sì, sì. Sai che adesso mi è venuta in mente questa domanda. Ultima volta che hai pianto, quanto era? Ti ricordi?
1: Ultima volta che ho pianto è stato... Allora, oggi è venerdì, giusto?
0: Mm-hmm.
1: Ho pianto domenica scorsa quando ho lasciato il mio ragazzo in aeroporto, perché mi dava fastidio il fatto che lui se ne stesse andando e quindi ho pianto un sacco.
0: Sì. E ultima volta che hai fatto sorriso?
1: Ah, ieri sera una delle mie migliori amiche mi ha mandato un audio che mi ha assolutamente ucciso dal ridere. E ho riso tantissimo.
0: Sì, e anche adesso.
1: E anche adesso.
0: Mm-hmm. Forse tu ridere adesso e...
2: Ho pianto ieri.
0: Ecco, comunque, magari qualcuno dice, cioè, 2 settimane fa o 2 mesi fa, un anno fa. Cioè, per quello... Io dico, c'è una cosa che manca o poco, è caro.
1: Mm-hmm.
0: E questo sentimento è molto molto importante per noi, noi stessi. Cioè, ho scelto questa canzone a sentire i momenti,
1: mm-hmm.
0: a vivere proprio pieno i momenti. Perché noi abbiamo solo una volta un chance per vivere.
1: Mm-hmm.
0: È molto importante vivere proprio. A volte ci sono tante persone che sì, per esempio dico lui vive, ma non vivere proprio.
1: È cioè, la differenza fra sopravvivere, no?
0: E vivere, brava.
1: Sì,
0: sì.
1: No?
0: Cercavo questa proprio questa dire a questa cosa.
1: Questa persona cosa fa? Vive,
0: è viva.
1: Sopravvive alla giornata, no?
0: Certo.
1: Va a casa, va al lavoro, torna a casa, fa le sue cose, mangia, ha la moglie o un compagno, quello che è, e poi sta.
0: Sì.
1: Esiste.
0: Certo, guarda, ci sono tante cose. Per esempio, ogni volta che io esco a guardare la natura o fuori e anche la gente, io voglio proprio vedere e sorriso, voglio vedere proprio è una faccia diversa di me, di l'altra. A volte anche, sinceramente, io rimango e guardo i fili dell'albero come ballano, o anche i nuvoli che passano, io dico veramente è interessante guardare questa cosa bellezza.
1: Sì.
0: Veramente.
1: Era, penso, Kant che faceva la differenza fra il bello e il sublime, no? Una cosa bella è una cosa che puoi quantificare, tipo un uomo può essere bello, no? Un animale, un oggetto, un mobile, mentre invece quando si tratta di natura c'è quella questione del sublime, no?
0: Sì.
1: E poi c'è appunto anche un altro modo di dire che c'è, che la bellezza salverà il mondo. Che è un po' quel perdersi nella bellezza dell'imperfezione, della naturalezza di un movimento, dello spostamento dell'aria, di tante cose, no? Tipo di guardare un albero che si muove in autunno e dici ok, cioè come nel tuo caso, forse il fatto che tu abbia perso così tanto, ma forse hai avuto la fortuna in qualche modo di finire in un posto che... comunque bello come la Svizzera, che dici almeno stavi vivendo il lutto di una perdita, di una vita incredibile che avevi costruito, però se ti guardi attorno alla fine, cioè noi siamo un schiocco di dita nell'universo, e se ci circondiamo di emozioni e se ci diamo modo di vivere le emozioni e andiamo a vedere la bellezza di ogni dei gesti, no? Delle persone che ci stanno attorno, della natura che abbiamo attorno, cioè dà tanta speranza, no?
0: Sì.
1: Dici, alla fine viviamo per quello, no?
0: Veramente, veramente.
2: Magari con queste parole concludiamo questo bellissimo episodio, bellissima discussione. Ringraziamo Eleonora e Ali per essere stati qua.
1: Grazie a te.
2: Grazie a voi per aver ascoltato. Avete ascoltato Frequenze in Movimento. Progetto interculturale attraverso lo scambio della musica.
3: E rieccoci su Radio Gwen, io sono Yelen. Questa era Frequenze in Movimento a cura di Daniela Baiardi, un incontro tra Afghanistan e Svizzera. Ora io vi lascio con un po' di musica prima di passare la palla agli amici di Chiasso, ai colleghi e alle colleghe di Chiasso. Questo è Feel Fly con Sole, la versione estesa, la versione tramonto, in attesa di un tramonto di questa sera. Buon ascolto.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

E rieccoci con un po' di diretta live. Io sono Yelene, stavamo ascoltando Feel Fly, Sole, questa versione molto stiracchiata. E che dire? Adesso andiamo ad ascoltarci un brano dei Pigeon, del loro primo album. E purtroppo non sono ancora riuscita a mettere le mani sul loro ultimo album, che secondo me è davvero qualcosa di incredibile. Me lo sono ascoltato già 3-4 volte. E però io vi faccio ascoltare il primo brano del primo album, Mama Yo Mama Yo, dei Pigeon. State ascoltando musica messa direttamente dai miei vinili della mia collezione. Buon ascolto.

lo cantano i Pigeon. La femme è à respecter. Toujours, toujours, toujours. E adesso noi ci ascoltiamo Pellegrino e Zodiaco con Chimere. Questa è la Sognatrici Napoletane Mix. E subito dopo ci sarà un'altra puntata di Azimut.

E questo è Pellegrino con Zodiaco e Ste Chimere, sognatrici napoletane mix. E ora è arrivato il momento di un podcast curato da Cristian Ferretti. In realtà è un insieme di podcast, si chiama Azimut e sono delle cartoline sonore. E Azimut è la direzione che scegliamo per guardare oltre l'orizzonte. È un viaggio sonoro tra luoghi, storie e paesaggi lontani, raccolti come cartoline audio da ascoltare per viaggiare, senza muoversi. E quindi siamo nella fascia pomeridiana, stiamo entrando nella fascia pomeridiana dove abbiamo deciso di dedicare i pomeriggi live del mercoledì a dei podcast dedicati al viaggio. Infatti dopo Azimut ci sarà un momento di musica, di rotazione musicale. Io passerò la parola o passerò il microfono ai colleghi e le colleghe di Chiasso, probabilmente oggi sentirete la voce di Costa, e alle 2:30 ci sarà il viaggio del testimone di Rocco Pessolano, ma ve lo presenteranno più tardi. Oppure potete andare sui nostri social e seguire sulla nostra pagina le news del viaggio del testimone. Stavamo dicendo che Azimut è questa direzione che noi scegliamo di guardare per guardare oltre l'orizzonte. E in questo podcast curato da Cristian

0: seconda era legata a questa a questi leggendari scooter, e oggi andremo ad ascoltare la fiaba della casa. Buon ascolto, io sono Yelen, ero in diretta da Zurigo e vi lascio alla diretta pomeridiana con Costa e i colleghi e colleghe. Baci!
1: Pinguini tropicali, un podcast di Andrea Marinelli. Per questa puntata vi vorrei portare all'interno di una casa indiana. Lo faccio però attraverso una fiaba realmente accaduta. Ero in India, a novembre, a Bangalore.
2: Sono entrato in una casa indiana, invitato da amici di conoscenti di amici, nella moltitudine sballottata di una ramificazione cittadina immensa. Gli ospiti siamo io, il giapponese Matsuo ed il filosofo. Siamo tranquilli e ci deliziamo nella calura dicembrina di Bangalore, curiosi di questa casetta indiana e della compagnia, e troppo stanchi per esplorare, come su un'amaca tra viuzze fertili di persone affastellate, in una calma che il caos indiano non tradisce, se non per qualche rumorosissimo funerale.

Andando nella strada della stradina, le scale, le scalette con 16 gradini, con 15 gradini, poi il cane da scavalcare, poi il balconcino come le case di ringhiera, poi 14 gradini, poi tutte le scarpe sul balconcino davanti alla ringhiera. Tutte le scarpe in fila per terra sulla cassetta, nella cassetta, in fila indiana, in fila diritta, a lisca di pesce, come gli scooter parcheggiati, come le auto parcheggiate alla Migros. Pelle, cuoio, plastica, Crocs, infradito, le mie Asics, le Nike.

L'uscio è denso, tra scarpe e piante, e le mie calze le tolgo perché in India il suolo è tutta un'esperienza. Faccio un passo, poi un altro passo, e entro nella bella casina.

Nella stanzetta c'è un grande cartellone di un festival di danza, con la foto della proprietaria che non si riconosce. Ci ho messo un po', perché il suo viso è deformato da un miscuglio di danza indiana e fotografia di scena contemporanea a teatro, che fa sembrare tutto nero e definito, come se stessimo recitando una parte su un tavolotto di legno elegante e ci fosse il terzo mondo, il primo mondo culturale e il secondo, e le scale per andare su e giù. Molto sorridenti, molto accoglienti, come se l'India fuori fosse una casa all'interno di questa piccola casa, un salotto indiano universale dove tutti sorridono e accolgono con il cibo nelle mani. Ci sono le forchette, delle pesanti forchette, tipo argenteria, troppo pesanti da usare con i cubetti di barbabietola ed il riso al prezzemolo, ma le usano tutti, perché così non mi fanno sentire in imbarazzo. Sono in imbarazzo perché i ragazzi sono in imbarazzo per non imbarazzarmi. Fino a pochi anni fa, servitori nella calura, con le tovaglie che avvolgono le posate di metallo pesante per non toccarle, appoggiarle sulla tavola all'inglese degli ospiti che mangiano pudding e non riso al prezzemolo, senza cumino, con il cumino, la barbabietola a cubetti e il caffè latte col pollo arrostito.

pieno di persone. Prima 5, poi 7, poi 10, una folla. Ed il salotto è un ciancolare di chiacchiere inglesi ed indiane, di volti che oscillano, di personalità sedute come il cane accoccolato sul divano. Jay Chandran ride. Poi 12. Arrivano anche la mamma ed il papà del marito della ragazza del cartellone, ma sono vestiti in gingheri, con queste greche disegnate ovunque, sul cappello, sul cappottino, sull'orlo dei pantaloni, che aprono piani orizzontali come gli anelli di Saturno e fanno somigliare tutto il clima intorno ad un pranzo leggero, dove i corpi sono naturalmente espansi senza il peso classico del mondo che si scioglie come l'aria dentro i cerchi grecati delle decorazioni dei vestiti.

Le pelli scure e le pelli chiare sembrano parlare da sole. C'è un dialogo tra le persone ed un dialogo tra le pelli, più ancestrale, con un'autonomia elementare di chi si stringe la mano, poi il braccio, poi il collo e annusa l'odore senza sottrazione.

mangio tanto, è tutto buono. Poi non capisco che succede, ma si alzano tutti. Io piscio e mi sciacquo le mani nel lavello fuori dal cesso, che è piccolino e perde acqua per terra da molti anni, sicché c'è una topografia collinare del pavimento che parte dal lavello, si arrampica di stucco e calce sul muro e scende in depressione verso il centro della stanza adiacente, quella dei poster di Buddha, come se fosse la stanza della meditazione, mentre il corridoio è piatto. Quando torno ci sono solo i genitori che non mi parlano timidi, ma leggeri. Somigliano a mia madre e mio padre, ma più saggi. Mi fanno un cenno. Prendo il caffè latte e vado fuori. Metto le scarpe o non le metto. Scavalco il cane e scendo o salgo in questa casa di ringhiera dove gli scooter stanno sul tetto e la barbabietola è in un wok per strada col panipuri. Seguo le voci che vengono dal basso e dall'alto ed entro in una inaspettata palestra.

con sacchi, quadri svedesi e Olezzo di Palestra Calda. C'è un pianoforte che oscilla e suona tutte le sillabe che sento sulle bocche delle persone sparse, ma è chiuso, sigillato. Le lingue indiane sono un tessuto pianistico articolato, non cedono alla melodia, si ingarbugliano come i rami intorno al collo quando la testa oscilla ed escono sotto le note dei pianoforti internazionali senza cadere sicure e senza oscillazioni. Le corde dal soffitto pendono come le liane e penso che all'albero del piano di sotto, nel viale accanto, in fondo, che si mangia il cielo attivando il gusto dell'intreccio come i rami, le liane, i cavi elettrici, le lettere, i neumi, i suoni, le stradine, le ringhiere, le code dei cagnacci per strada e le code bislunghe delle papaie. Anche le mani delle persone si intrecciano penzolanti nelle divise, nei sahari e nelle camicie, puntando in basso e sciogliendosi in alto come se il cielo e la terra fossero alti uguali e le piante fossero flessibili nella quarta dimensione, connettendo tutto con fusti di gomma

Poi sono volato via. Tutti quanti siamo volati in direzioni diverse, dal balconcino, dalla palestra, scavalcando il campo.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Guestival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Today, you're listening to Radio Gwen.
1: Sono le 2:30 e siamo qua negli studi di Radio Gwendoline. E è arrivato il momento, io sono Alan, è arrivato il momento di presentare la terza puntata di un progetto a cui teniamo molto, che è il... il viaggio del testimone, un racconto di un matrimonio del Ghana a cura di Rocco Pessolano. Qualche mese fa Rocco ci ha mandato una proposta via mail in cui ci diceva: io ho questo progetto, questi podcast, sono una persona cieca, ma non lo sono sempre stato. Rocco ha perso la vista da 25 anni, faceva la guida turistica e per un po' chiaramente non ha più continuato a viaggiare, fino a quando ha avuto l'opportunità di tornare a viaggiare grazie a un viaggio nel Ghana per andare a un matrimonio. E questa è stata l'occasione per appunto per tornare a viaggiare, ma diversamente, perché ha dovuto chiaramente riscoprire il mondo viaggiando attraverso altri sensi invece della vista. Noi abbiamo ascoltato le prime due puntate, i primi mercoledì, e oggi passiamo alla terza puntata. L'ultima volta abbiamo sentito da Cape Coast a Kumasi, tra suoni, riti e ritorni, e oggi invece ascoltiamo il terzo episodio, che si chiama Nel villaggio della sposa, l'incontro delle famiglie e la cerimonia della promessa. Vi descrivo un attimino la puntata brevemente. Quindi da Kumasi Rocco parte verso ovest fino a Manzo, il villaggio della sposa Janet, quasi al confine con la Costa d'Avorio. Arrivano alla sera e vengono accolti dalla sua famiglia. Tante voci, molti bambini, una comunità che si stringe intorno a loro senza formalità. E qui le tradizioni dei Dagati del nord incontrano quelle Ashanti di Joseph. Il giorno dopo partecipano alla cerimonia della promessa matrimoniale, quindi musica, canti, parole, rituali e scambio di doni. Rocco indossa il kente, come gli adulti della famiglia, e si ritrova dentro un rito che unisce tradizione e cristianesimo, senza confini netti. È un sincretismo vivo, naturale, condiviso. E poi, rientrando a Kumasi, attraversano quartieri popolari, è uno slum della città, tra suoni, odori e vita quotidiana. La giornata si chiude con lo street food, mangiando insieme alla gente del posto. Il villaggio, la città, la cerimonia e la strada, tutto fa parte dello stesso racconto. Noi manderemo poi mercoledì prossimo l'ultima puntata di questo bellissimo podcast. E, ovviamente, se volete riascoltarli, lo potete fare cercando su Spotify Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana di Rocco Pessolano. Troverete anche le informazioni sul nostro sito. Ecco, sono molto curioso di sentire questa terza puntata, l'ascoltiamo insieme. Buon ascolto.
2: Il viaggio del testimone. Racconto di un matrimonio dal Ghana. Da un'idea di Rocco Pessolano. In collaborazione con Nassau.

Benvenuti a questo podcast. Io sono Rocco Pezzolano e vi porterò in viaggio con me in Ghana attraverso i miei sensi e le mie registrazioni, vivendo con me le atmosfere e i suoni del viaggio come testimone di nozze del mio amico Joseph. In questo terzo episodio saremo in viaggio verso il villaggio della sposa. Scopriremo le differenze culturali tra gli Ashanti e i Dagate e i giorni trascorsi con la famiglia di Janet. Vivremo i momenti più intensi della promessa matrimoniale.

0: Bene, oggi si parte, un'altra bella giornata di sole qui. Oggi si va ad Amanzo, nel villaggio della sposa. Domani ci sarà la promessa e io sarò il testimone. Sicuramente ci saranno da fare un po' di ore di tro-tro, però dai, si va.
1: No, the brother of the bride. The brother?
2: The brother.
1: Yeah, the
2: The one
1: brother.
2: who come and pick you from that tunnel.
1: Yes, the bride brother.
2: Okay, the one who come and pick you.
3: Prima di partire per Manso dal mercato di Kumasi, siamo rimasti circa un'oretta e mezza in attesa, in fila, per aspettare il nostro turno. E mentre eravamo lì ci siamo guardati intorno e abbiamo constatato che questi trotrò venivano caricati sul tetto in maniera esagerata con merci e quant'altro potesse essere inviato ai vari villaggi e anche i nostri bagagli, compreso il mio trolley rosso, sono stati caricati sopra il tetto del trotrò col quale poi noi siamo partiti. A un certo punto lungo il percorso vedo un trolley rosso che cade in mezzo alla strada e grido: "Ah, il mio trolley, il mio trolley!" Senza nessun problema l'autista si è fermato, è sceso, ha preso il mio trolley, lo ha caricato e siamo ripartiti. Alla fine del viaggio tutti i bagagli e le merci sono arrivati a destinazione senza problema.
1: Mace.
2: No, this time is Maggio.
1: Good afternoon.
2: It's for what?
3: Maggio Pudding.

0: Siamo nel villaggio di Manso, siamo arrivati dopo addirittura 4 ore di interminabile viaggio in trotro da Kumasi con stop in qualsiasi piccolo villaggio, ma non basta, perché una volta arrivati a Manso abbiamo preso un'altra macchina e ci hanno portato in un posto veramente nel mezzo di nulla, vicino al confine con la Costa d'Avorio, e qui abbiamo conosciuto la famiglia della sposa, la sposa e la famiglia della sposa, con tutti fratelli, sorelle, cugini. In pratica siamo adesso qua in un una casa all'aperto con tutti i bambini, saremo una ventina. Siamo ospiti del tipico villaggio africano. Una curta interna con 10-11 stanze.
1: Abbiamo cercato di capire un po' le famiglie, ma ancora non è ben chiaro. L'ambiente è questo. Ci sono

0: Credo vivibili, credo che dentro siano vuote, non ci hanno fatto entrare. E c'è un loggiato, ci sono tante porte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, saranno una decina di porte, poi c'è un altro stabile distaccato e secondo me c'è qualcosa anche dietro. All'interno di questa porta viene tutto.
1: Joseph.
0: La sorella di Joseph.
2: No, la figlia di Joseph. Daughter.
0: Your daughter. Hai una bambina.
2: Ah, she is a daughter.
0: Ma Joseph ha già una bambina. Ma io non ho costruito. Ma cosa dice? Ma Joseph non ce l'ha detto. Ecco la sveglia al villaggio di Manso. Sono le 5:30, 5:40 mi sembra, da circa un'ora c'è questa cosa qui sotto la finestra della mia camera e sullo sfondo si dovrebbero sentire anche i galli, ma fra poco forse uno qui canterà, perché ce n'è anche uno qui proprio sotto la mia finestra che ha iniziato alle 3:30.
3: Oggi è martedì ed è il giorno della promessa, in realtà quella del vero e proprio matrimonio tradizionale. E siamo qui a Manso, una zona ad ovest di Kumasi, dove si svolgerà questo rituale, questo cerimonia tradizionale. La famiglia della sposa ha due, Janet, è del gruppo culturale Dagate, è un gruppo che viene dal nord del Ghana, al confine con il Burkina Faso, è una zona desertica, mentre la popolazione qui del posto è in maggioranza Ashanti, che poi è il gruppo culturale di Joseph. Quindi l'incontro è anche tra due tipi di culture che sono a contatto ma hanno delle tradizioni leggermente diverse. La famiglia di Adua Janet si è trasferita dal nord in questa zona al confine qui con la Costa d'Avorio, che era una zona in passato e anche parzialmente adesso dedicata alla coltura del cacao, però negli ultimi anni, mi spiegava Elliot, che il capofamiglia del gruppo di Adua, le piantagioni di cacao sono state parzialmente sostituite dall'apertura di nuove miniere, soprattutto investimenti cinesi, perché qui si sono scoperte delle miniere d'oro e il cacao sta venendo sostituito dall'apertura di queste miniere. E la popolazione della zona principalmente lavora intorno all'indotto di queste miniere estrattive d'oro. Quindi oggi avremo una cerimonia principalmente di tradizioni Dagate, che è il gruppo di Janet, mentre qui prevalentemente in questa zona ci sono gruppi di cultura Ashanti, che è il gruppo preeminente, insomma prevalente del Ghana, è anche quello forse più antico, che è il gruppo dove in pratica risiedono tutte le tradizioni più antiche e quelle tramandate fino ad oggi dalla maggioranza della popolazione del Ghana.
1: Allora, com'è la situazione qui?
4: Ah, qui siamo tornati nel cortile della corte interna ieri sera, e dove hanno allestito due tendoni, penso, in modo che le persone vedano la cerimonia. Credo che al centro si metteranno gli sposi con alcuni che dovranno fare dei discorsi, così ci aveva detto Joseph di parlare, e noi ci metteremo ai lati di queste tettoie. Premetto che ora, dove dovranno stare gli sposi, stanno passando le macchine, ma nel momento in cui sarà la cerimonia chiuderanno la strada. Quindi si è riempito nuovamente di bambini, di nonne, di mamme, non abbiamo capito.
1: Saranno
4: bene.
1: La trentina?
4: No, no, non sono una trentina, perché forse alcuni
1: però arriveranno,
4: sono...
1: penso,
4: no, certo. Le persone sì, in totale saremo anche una quarantina, le sedie sono più di saranno una cinquantina, quindi quando arriveranno i parenti dello sposo, qui ora siamo solo noi, vedrai che si riempirà. Alcuni sono dentro le stanze che si stanno vestendo, ecco, non vediamo tutte le persone.
1: Cioè, in praticamente noi siamo nella corte e intorno a noi ci sono tutte queste stanze.
4: Intorno a noi ci sono c'è questa tettoia con le stanze, e davanti a noi ci sono le sedie dove il tendone dove ci sarà la cerimonia.
3: Adesso siamo in attesa della cerimonia. Siamo ancora in abiti, diciamo, occidentali, ma presto tutti quanti ci cambieremo e indosseremo gli abiti tradizionali. Adesso i parenti della sposa hanno allestito un paio di gazebo qui nel villaggio e la festa si terrà qui a casa della famiglia della sposa. Siamo adesso in fermento perché tutti quanti si stanno muovendo e stanno cercando di organizzare questo party che si terrà, penso, tra poco. Cerimonia, rituale e poi festa. Intanto iniziamo con della musica.

0: Siamo più o meno verso la fine della cerimonia, adesso ognuno di noi, a parte lo sposo, a parte la sposa, ci siamo alzati e abbiamo dichiarato il nostro nome. Ci è stato lo scambio delle promesse della famiglia dello sposo e quella dello sposo, in più le varie dichiarazioni di fedeltà dei due sposi. Poi c'è stata una specie di predica anche del pastore, perché la cerimonia in pratica è sincretica tra, diciamo, tradizionale e con inserti anche cristiani. Quindi la cerimonia si svolge in un ambito religioso, ma anche, diciamo, anche tradizionale. La cerimonia della promessa è finita da poco ed è stato uno spaccato incredibile di Africa. La tradizione degli Ashanti e dei Dakate è stata veramente incredibile da vivere intensamente. Tanta gioia e tanta condivisione. Poi alla fine le sorelle di Janet, Comfort, Mary hanno cucinato anche il fufu, che è il piatto tipico per questo tipo di cerimonia. Sarebbe una specie di gnocco immerso nel brodo con della verdura, è un piatto tipico. E la cosa interessante è che abbiamo imparato la parola Akosi Bruni, che vuol dire uomo bianco. Durante la cerimonia l'abbiamo sentita varie volte e poi il capo del villaggio ci ha detto che in pratica questa è la prima volta che dei bianchi sono venuti ad assistere, a partecipare a una cerimonia del genere in questo villaggio ad Amanso, ed è stato toccante. È stata un'esperienza incredibile. Adesso raccogliamo le ultime cose. Qui salutiamo questo bellissimo villaggio di Amanso, questa bellissima gente, e riprendiamo il trotro per Kumasi.
1: Ok, I'm recording again now. Ok, I was not recording before. Excuse me?
2: Medin di Savannah.
1: Medini Sabana. Medini Rocco.
2: Okay, so say that in G. Medini di Rocco.
1: Medini di Rocco.
2: Yeah.
1: Meadow.
2: I love you,
1: Meadow. Yeah. Savannah, she's my tweet teacher. She's a teacher. And Elena, say hello also. I'm recording.
3: I should say what?
1: What do you want to teach me? Teach me a sentence.
3: I should teach you a sentence.
1: Okay.
3: Meadow.
1: No.
3: Meadow. Yeah. I'm coming from Italy.
1: Okay.
3: Italy.
1: Okay. Yeah. Linda, teach me a sentence.
3: Usbigana.
1: Usbigana. What does it mean?
3: I'm from Ghana.
1: Okay. Okay. Ghana, my home fish. Okay. And how do you say you are beautiful? Oyafe. Oyafe. Thank you very much, my old three teachers. Thank you very much.

0: Siamo appena arrivati a Kumasi, siamo tornati da Manso dopo la bellissima cerimonia della promessa. Adesso è il tempo di fare una doccia e poi facciamo un giro. C'è una parte di Kumasi qui che ancora non abbiamo visto e poi dopo c'è il tempo per mangiare qualcosa di tipico stasera.
1: Adum.
2: Adum Sinai Junior.
3: Your name is like the center of the city.
1: Yes.
3: Adum.
1: Adum.
3: How many children you have, Adum?
1: I have two children.
2: Very nice.
3: Very good.
2: Four.
3: Nice. Ci stiamo un po' perdendo per gli slam di Kumasi, parlando un po' con le persone che sono sempre molto gentili, molto ospitali. E quindi qui si alternano slum, piccoli slum, a zone residenziali, in modo veramente confusionario, però questa è la bellezza dell'Africa. Mentre passi da ville e zone curatissime, dietro l'angolo c'è uno slum che ti presenta la vita vera poi di Kumasi. In pratica siamo capitati in uno spaccato di villaggio africano al centro di una città di 3 milioni di abitanti. Questo può capitare anche in Africa. Ci sono tutti i vari tipi di attività, tutto all'aperto, e qui si cucina, si lava, si preparano abiti per i funerali, però è tutto, sembra l'atmosfera di un villaggio all'interno di una metropoli in pratica.
4: Hello, what's your name? Hello, what's your name?
1: Your name is Kaju.
4: Ah.
1: Kaju, say bye to
2: Kiss for Kaju. Kiss.
1: Give kiss.
2: Kiss for you.
3: Bye-bye. Bye-bye. See you. Thank you. Bye-bye.
1: Bye.
3: Bye-bye.
2: Allora.
3: Come ti è sembrato sto spaccato di Kumasi?
2: Ah no, questa è la vita vera. Sono dei quartieri subito adiacenti a delle strade principali
3: infatti l'ho
2: che
3: detto.
2: collegano due. E qui è la vita vera, i bambini, le donne. Adesso in realtà non so perché non vadano a scuola questi bambini oggi, perché ci hanno detto che tutti i bimbi vanno a scuola, ma qui
3: Vabbè,
2: è molto
3: ma forse sarà
2: tipico.
3: finita pure qui la
2: Non
3: scuola.
2: saprei, è molto tipico, ci sono panni stesi o la cura con cui stendono i panni o stanno fando.
3: Racconta sta
2: E
3: cosa.
2: la cura, cioè, tu vedi che lavano nelle mastelle, tu vedi che lavano con l'acqua che si portano con i secchi, però quando i panni sono stesi in maniera veramente eccellente.
3: Per concludere la serata, stasera siamo capitati in un posto dove preparano cibo da strada e siamo entrati all'interno. Qui siamo seduti su delle panche perché volevamo ancora provare il Red Gobè, che è un piatto tipico, fagioli e riso, e abbiamo incontrato un'altra, ovviamente come capita sempre in Ghana, altra umanità varia, persone sempre gentilissime che hanno accompagnato Paola. Dove l'hanno accompagnata?
2: Abbiamo accompagnato in una via laterale piena di locali del posto e fino ad arrivare a una specie di birreria dove la clientela era relativamente allegra.
3: Allegra,
2: Sì, un
3: vabbè.
2: po'
3: Qui
2: asfissiante.
3: ti fanno sempre festa comunque. E invece io sono rimasto qui dove si prepara il riso con i fagioli e ho conosciuto un po' di persone, come capita sempre in Ghana. Conosci
2: Ti metti
3: chiunque.
2: subito a chiacchierare, sono subito tutti molto gentili.
3: Molto gentili, molto gentili. E in poco tempo diventi quasi, è come si diceva prima, come una famiglia estesa. Dopo
2: Esatto.
3: un po' ti senti a tuo agio, ti mettono loro a tuo agio e sei parte della famiglia. Alla fine si scopre che sono tutte sorelle, cugine, si chiama.
2: Chiamano fratelli, sorelle, sono tutto un popolo
3: Esatto.
2: allegro e che socializza piacevolmente.
3: Questa è la vita quotidiana del Ghana.
2: Questo poi è sabato, magari le attività sono chiuse.
3: Sabato, domenica.
2: No, domenica, giusto, quindi
4: Elizabeth, would you sing another song for me?
5: Hey, I don't know how to sing.
4: No, you can. Like, hey. Come on, come on.
5: Hey, Russia, I told them why.
4: But you are good too.
5: Oh, me, I'm not good.
4: No,
5: not
4: you good. Are, you are. Yeah, come
5: this
4: on.
5: This girl is good at singing, my sister.
4: Which one?
5: This one.
4: Porsche.
5: No, lies.
4: Ah, lies. Get his finger.
5: Sleep.
4: Yeah, come on. The fingers are song for us. Come on.

Avete ascoltato Il viaggio del testimone, racconto di un matrimonio dal Ghana, da un'idea di Rocco Pessolano, in collaborazione con

0: Ascultați Radio Gwen.
1: E questo era il viaggio del testimone di Rocco Pessolano, il terzo episodio. E potete riascoltare tutti gli episodi, sono 4 di questo viaggio, anche sul suo canale di Rocco Pessolano su Spotify. E troverete anche le informazioni sul nostro sito. Questo è Radio Gwendoline, siamo in diretta dallo studio a Chiasso in Via Livio. E che ore sono? Sono le 3. Settimana prossima, mercoledì, ultimo episodio del viaggio del testimone. Ci torneremo, magari riusciremo ad avere anche Rocco in diretta telefonica. Adesso, una mezz'oretta, ascolteremo un po' di, per la prima volta, CD, buoni vecchi CD. E Lia, la nostra volontaria, ci ha portato qualche CD ad ascoltare. Lia, sai già che cosa ci metti?
2: Sì, abbiamo gli Scapì.
1: Gli
2: Scapì?
1: Ok. No,
2: e poi i Gogol Bordello.
1: I Gogol Bordello, va bene, perfetto. Quindi ascoltiamo un po' di CD fino alle 3:30 e poi abbiamo un circolo degli amici che Lia vi presenterà più tardi. Buon ascolto!

Bellissimo, quindi con il nuovo lettore CD stiamo ancora imparando come si fa. Adesso mandiamo ancora un pezzo, quindi cosa che metti lì? Google Bordello. Dopo questo, in realtà, partiremo abbastanza subito con il circolo degli amici, perché in realtà doveva partire alle 3. Quindi ascoltiamo ancora un pezzo di Google Bordello e poi il circolo degli amici che vi presenterà Lia subito dopo il prossimo pezzo CD. Go!

0: Dai!
1: Ciao a tutti, qui siamo a Radio Gwen. Mi chiamo Lia e sono una volontaria. E come gli altri mercoledì ascoltiamo il Circolo degli Amici. Ora iniziamo con il Circolo degli Amici. Un amico crea una sua playlist musicale che ama e gli piace la musica perché lo emoziona o gli ricorda un bel momento. E di conseguenza, una volta fatta sentire la sua playlist musicale, propone a un altro amico: ma creami anche tu una bella playlist musicale dove vuoi diffondere la tua musica. È così che si crea un bel cerchio di amicizie e un circolo di musica che va a essere sempre più condivisa. Iniziamo con la puntata che ascolterete fra poco, Suoni per oggi e per domani, a cura di Dimitri Loringet. Una selezione di brani indie effettuata da Dimitri aka Jazz Verdo. Raccolti qua, là e là dal 2021 a oggi, che spaziano dalla new new wave al post-post-punk, dal dream pop alle good vibes. Buon ascolto!
2: Ciao, sono Dimitri e questa è la mia playlist per Radio Gwen. Una selezione variegata di brani indie che vanno da

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

0: Avete ascoltato Il Circolo degli Amici, playlist da parte di amici e amiche di Radio Gwen.
1: Il Circolo degli Amici.
2: Stai ascoltando Radio Gwen.
3: E questo era Il Circolo degli Amici con Dimitri Loringet, playlist bellissima. Che potrete riascoltare su Radio Gwendoline da spero domani. E questo è il mercoledì live dagli studi di Radio Gwendoline in via Livio 16. Qua stanno arrivando un po' di ospiti perché tra pochissimo c'è la Repubblica delle Palme live. E nel frattempo ci ascoltiamo ancora un po' di CD da parte della nostra fantastica volontaria Lia. Lia, cosa ci proponi?
4: Ciao, propongo un po' di folk. I Make It Plain con Nuffen and Pass e poi dei Fiddler Screen a night in Dublin.
3: Vai.
5: A night in Dublin, a night in Cork. We're on the way to Connemara. We are leaving for New York. A day in coaches, a day in trains. We go

0: Abbro.
1: Erta meritazione.

0: Gli oggetti ci parlano, anche quelli apparentemente insignificanti. Sono intrisi di memoria, legati al vissuto. Li conserviamo perché diventano una sorta di amuleto che ci permette di fare i conti con lo scorrere del tempo. Li utilizziamo per tenere traccia dei ricordi, per preservare dei frammenti di un mondo che scompare. Oppure come testimonianza di un cambiamento positivo che ha spostato sul giusto binario la nostra esistenza. Qualunque sia la motivazione, queste fratture della memoria diventano l'oggetto di un racconto collettivo che attraverso le storie minori disegnano una dimensione più grande. Queste erano le parole del critico teatrale, scrittore, speaker radiofonico Graziano Graziani, da cui vogliamo partire. Benvenute a tutte e a tutti alla Repubblica delle Palme. Io mi chiamo Cristian Ferretti e oggi siamo qui per parlare di un progetto molto originale, appunto ideato da Graziano Graziani, il Museo delle Memorie Minime, un museo temporaneo che per 6 giorni ha esposto 60 oggetti donati dagli abitanti di Castel San Pietro, e ciascuno di loro è legato a una storia personale. Qui con me per parlare di questo progetto abbiamo Giada Moratti, coordinatrice del progetto, appunto, e Branislava Trifkovic e Nikita Ricci, drammaturghi che hanno raccolto appunto le testimonianze. Benvenuti alla Repubblica delle Palme.
1: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao Cristian, grazie.
2: Ciao Cristian.
0: L'introduzione è stata un po', insomma, timida, perché noi siamo in diretta dallo studio di Chiasso, proprio qui davanti alla strada, proprio alla vetrina di Radio Gwen. Per chi voglia anche raggiungerci, appunto, siamo qui in via Livio 16, sentite i bus che passano. La Repubblica va in onda appunto da qui ormai da un po' di settimane, e oggi appunto vogliamo parlare di questo bel progetto di raccolta di memorie collettive attraverso degli oggetti. E la prima domanda magari la faccio a te, Giada, coordinatrice del progetto. Raccontaci un po' questa idea e come ha funzionato.
1: Ciao a tutti, scusate per come parlerò, ma è la mia prima diretta radiofonica. Io appunto sono Giada, lavoro per il LAC, il Centro Culturale di Lugano, e lavoro per la mediazione culturale, ambito in cui si è svolto questo progetto, nato da una collaborazione tra appunto LAC Lugano Arte e Cultura e la Fondazione CILAB del Comune di Castel San Pietro. Quindi questa idea di Graziano è approdata nel Mendrisiotto a Castel San Pietro grazie a questa collaborazione, e si è formata attraverso un laboratorio di raccolta, di scrittura e di interviste che poi ha sfociato in una mostra.
0: E qui abbiamo anche, insomma, quelle persone che hanno raccolto le testimonianze. Tra l'altro ci sono anche Sara Grigic e Elisabeth Sassi, che hanno collaborato al progetto, Nikita Ricci e Branislava Trifkovic. Come avete scoperto di questo progetto e cosa vi ha colpito di primo acchito?
2: Beh, noi siamo stati effettivamente chiamati, siamo appunto stati chiamati da Chedu per partecipare. È stato molto bello, tra l'altro effettivamente.
3: Ehi, ciao!
4: Ehi, ciao!
5: Ehi, ciao!
6: Ehi, ciao!
3: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
7: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
8: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
0: Al sabato dalle 17 in avanti potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
9: Le domeniche alle 20:30 ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
10: Vuoi saperne di più?
11: Vuoi avere più info?
3: Rimani su Radio Gwen,
4: che c'è musica bellissima.
2: ricevere questa chiamata e abbiamo appunto iniziato a lavorare con l'Acchedu, a stretto contatto con l'Acchedu e con il comune di Castel San Pietro più o meno verso, era febbraio, una cosa del genere, le prime interviste. Sì. Ci siamo avvicinati dopo, vabbè, un paio di incontri per definire un pochettino come muoverci da quel, in quel momento, e siamo andati a Castello appunto a intervistare le persone direttamente sul luogo. Da lì poi c'è stata appunto una fase di raccolta di testimonianze, abbiamo fatto appunto, abbiamo registrato tantissimo, ci sono forse, guarda, soltanto per me saranno state un 8 ore di registrato, contando saranno usciti fuori 2 giornate di registrazioni, dalle quali poi sono stati elaborati dei racconti che hanno fatto da didascalie. Magari lascio parlare qualcun altro poi per parlare un pochettino di come è stata l'esposizione.
5: Sì, allora, diciamo, Nikita ha dato un po' la cornice, magari io posso aggiungere qualcos'altro, ovvero che sì, noi siamo stati selezionati, ma abbiamo anche acconsentito a fare questo progetto che, insomma, ci dà un po' più, no, di prestigio. No, sto scherzando. Diciamo, posso parlare per me, per esempio, perché io ho consentito, no? Perché, ecco, uno può proporre, si è liberi, no, di decidere. Per quanto mi riguarda, il progetto mi ha subito incuriosito, perché io sono storica di formazione e diciamo, la natura del progetto mi ricordava un po' quella che è l'École des Annales, magari con Marc Bloch e questi studiosi che si sono occupati, diciamo così, delle piccole storie, no? Delle storie del quotidiano e non delle storie dei grandi personaggi. E quindi per me, ecco, poter narrare qualcosa di una dimensione quotidiana, di persone, per così dire, non note, per me aveva un valore particolare.
0: Allora, magari mettiamo una prima canzone che è stata selezionata dalla nostra volontaria qui presente, che salutiamo, Lia, Memory di Elaine Page.

0: è leggermente evocativa questa canzone direi, scelta dalla nostra Lia, che adesso è partita per prendere il bus, ma che oggi è stata la nostra selector di musica qui a Radio Gwen. Siamo alla Repubblica delle Palme per parlare del Museo della Memoria Minima, un progetto che parte dagli oggetti per raccontare la loro storia, ma di riflesso la storia di chi appunto racconta questa storia. E siamo qui con Giada Moratti, che ha coordinato questo progetto. La domanda che ti farei è scusate, con anche Nikita Ricci e Branislava Trifkovic, che invece l'hanno realizzato proprio sul campo. Giada, come è nato questa idea dal partire dagli oggetti per raccontare le storie delle persone?
1: Come dicevano prima Nikita e Branislava, trovare le storie che raccontano questi piccoli oggetti, piccoli ma anche grandi, fa sì che qualcosa di normale possa diventare anche solo per un attimo straordinario, quindi le persone si possono avvicinare a quello che è questo mondo della cultura, che forse a volte è un po' messo su un piedistallo non per forza giusto. E quindi la volontà di creare un dialogo con le persone di un comune anche abbastanza piccolo, ma comunque molto attivo come Castello, comune che grazie alla Fondazione C-Lab favorisce molto il dialogo con i cittadini, con gli studenti, con gli artisti, era per noi l'occasione perfetta per proporre il progetto di Graziano, del quale noi eravamo a conoscenza grazie alla collaborazione che abbiamo con lui da tanto tempo. Quindi diciamo che sono state due entità che si sono miscelate perfettamente e una istituzione è riuscita ad arrivare magari a persone che non conoscevano neanche la realtà dell'HAC.
0: E com'è che si è arrivati a trovare le persone che volevano raccontare il loro oggetto?
1: Le persone hanno risposto a un bando, quindi un bando che è stato pubblicato sulla bacheca comunale. E inizialmente sono proprio i collaboratori del comune, in particolare Carlo Falconi dell'ufficio tecnico, che li ha contattati, e in seconda battuta anche io li ho chiamati tutti al telefono spiegando un pochino il progetto e raccontando un po' cosa avrebbero dovuto fare senza svelare troppo. E quindi è stata proprio una loro mossa volontaria quella di volerci fare questo regalo, di donarci un pezzettino di loro e della loro storia.
0: E una volta trovati gli oggetti, trovate le persone, serviva qualcuno ad andare a intervistarle, queste persone, per raccontargli. E qui che entrano in scena appunto Branislava e Nikita, voi col vostro consenso, come mi hai detto prima Bra, vi siete approcciati a questo progetto. Com'è stato il processo di anche preparazione e poi insomma concretamente cosa facevate per raccogliere queste testimonianze?
2: Beh, diciamo che il processo di preparazione è stato più che altro all'inizio cioè vederci, discutere, capire come approcciare il lavoro, perché ovviamente comunque serviva una certa essendo in quattro drammaturghi, appunto c'erano anche Sara e Elisabeth, dovevamo trovare uno stile di scrittura che dovesse essere un po' uniforme, non si potevano mettere insieme quattro scrittori con il loro stile e portare un progetto così eterogeneo. Quindi intanto abbiamo appunto cercato di trovare una quadra su come approcciare le interviste, approcciare poi la scrittura, le domande da fare. Per alcuni di noi, me ad esempio, era la prima volta che facevo delle interviste. Una volta fatta questa fase di preparazione, poi ci siamo avvicinati effettivamente al fare concretamente le interviste. Siamo andati a Castello in più occasioni, il processo delle interviste è durato da fine febbraio a, penso, fine marzo, inizio aprile, una cosa del genere, comunque un mesetto e mezzo. E in quel tempo abbiamo incontrato gli abitanti di Castello, sono venuti uno alla volta, ognuno di noi l'ha incontrato in una stanza un po' privata, la classica brocca d'acqua con i due bicchieri, il registratore nel mezzo, spesso un telefono, ma vabbè. E soprattutto questo, oltre alle persone, questo oggetto che veniva messo al centro e diventava sia il centro, effettivamente di quello che stava sul tavolo, sia il centro della discussione, da dove si partiva, su cosa si riallacciava, che spesso poi andava a legarsi all'esperienza delle persone, anche perché la cosa più bella è stata proprio per me almeno quella del capire le persone attraverso questo oggetto. Ma per dire, c'era qualcuno che magari ti poteva portare un vinile, non parlando troppo nel generale, qualcuno che ti poteva portare un vinile e arrivare a discutere di un lutto che aveva avuto in famiglia e ti avvicini umanamente a qualcuno in situazioni come queste.
3: Sì, se posso aggiungere rispetto a questo che ha detto Nikita, ecco, l'oggetto forse era veramente una sorta di ponte o diciamo di apertura a un rapporto di fiducia, perché comunque tu arrivi e incontri un estraneo nella stanza che in un 45 minuti, un'ora di tempo, deve comunque confidarti qualcosa. E quindi l'oggetto, almeno per me, è servito un po' anche da limite, perché magari a volte le persone si spingevano un po' in là nel raccontare qualcosa, ma che io sentivo che magari non desideravano veramente rendere pubblico, però ecco, è facile smarrire, no? questi confini, e quindi l'oggetto aiutava anche un po' a circoscrivere la narrazione senza andare magari poi a rendere pubblico qualcosa che pubblico non si voleva rendere. Non so se è chiaro.
0: Sì, no, infatti molto chiaro e molto anche interessante capire appunto questo oggetto come appunto oggetto insomma che ti avvicina ma ti lascia anche lo spazio di poter fare un passo indietro, perché poi dopo c'è anche il processo del restituire questo dialogo, perché voi da drammaturghi avete registrato appunto il dialogo, ma poi dopo è stato restituito attraverso dei testi brevi, e infatti è da lì che io ho scoperto questo bellissimo progetto, perché ho visto e ho detto, cavolo, veramente interessante, veramente quasi anche molto radiofonico. Infatti dopo ascolteremo i due testi che avete scelto voi, e tu sei anche storica. Da storica, come vedi il valore proprio di questo esercizio di usare l'oggetto per raccontare invece appunto le storie personali ma anche collettive?
3: Sì, allora per me diciamo sono una storica, ma forse un po' una storica atipica, perché mi interesso di più alla memoria che alla storia, e quindi questo progetto cascava a pennello, perché è la storia di ciò che la gente vuole ricordare, ed è questo che è interessante. Quindi magari non è necessariamente neanche sempre veritiero, perché si sa che la memoria a volte, no, gioca degli scherzi, però è quello che le persone desiderano lasciare alla posterità. E quindi questo mi ha... non mi ricordo la domanda iniziale, però questo per me era estremamente interessante.
0: Però è sempre un po' così, no? Cioè, come dalla propaganda al piccolo programma, insomma, al piccolo grande progetto museale, è sempre una restituzione di quello che si vuole restituire, no?
3: È vero, però in questo caso non abbiamo, degli elementi, no, per poter contraddire quello che le persone dicono, per poter contestare, no? Cioè, se nel caso dei manuali di storia possiamo dire, ah no, non è vero, c'è questo documento che prova il contrario, ecco, questa è unicamente la volontà delle persone, quindi per me è un po' una storia, come hai detto tu, una storia collettiva, estremamente personale.
0: Nikita, tu hai qualcosa da aggiungere?
2: No, ma infatti, proprio rilacciandomi a questa cosa, a questa storia collettiva, penso che la cosa più bella per me almeno è stato vedere, notare, io sono studente di lettere, sono uno scrittore e ho anche un programma qui senza filtro, qui a Radio Gwen, quindi no, però comunque il mio interesse è anche per me è quello del lavorare sulle storie delle persone soprattutto, no? E una cosa che mi è interessata tantissimo è stato vedere come si delineava quello che Graziano ha definito proprio nell'incipit del progetto un romanzo collettivo, tant'è che alcuni luoghi, essendo che Castel San Pietro non è comunque così grande, alcuni luoghi ritornavano spesso, ci sono tantissime storie, tantissimi oggetti che si ricollegavano, per dire, alla masseria Cuntit, quella nella quale poi è avvenuta effettivamente l'esposizione. E era quasi da pelle d'oca vedere quegli oggetti, leggere quelle didascalie ed essere lì, poter vedere ad esempio, non lo so, una corte nella quale veniva raccontato che passavano i bambini e poi magari prima ancora c'erano gli animali o ci viveva qualcuno. E per me proprio un ricollegarsi magari non necessariamente ad una storia, ma se ad una memoria, ad un paesaggio proprio, una memoria che prende forma di un paesaggio che nell'arco del tempo cambia, muta e soprattutto viene vissuto in maniera molto personale da tutte le persone coinvolte.
3: C'era, se posso menzionare, c'era anche l'Alpe Caviano, che è tornata tantissime volte, sì, in svariate forme, ecco.
0: C'è una geografia, ma anche un'archeologia di storie e oggetti, il Museo delle Memorie Minime, e adesso ci ascoltiamo infatti una canzone molto interessante perché parla proprio di un oggetto che è la pipa.
4: Mi ricordo l'ho incontrata, ero proprio in mezzo a un guaio e la vedo ferma lì dal tabaccaio. Sono entrato e l'ho guardata con lo sguardo intenditore, è caduta in mio possesso in poche ore.

L'ho trattata con rispetto, con la mano delicata, ed in macchina con me l'ho caricata. L'avvicino alle mie labbra e la guardo dolcemente, accidenti, mi si accende con un niente.

ma da dopo il matrimonio è iniziato il mio calvario, si riscalda in un modo straordinario. Se la pipa tua non tira, se l'umidità raccoglie, stai sicuro che è gelosa di tua moglie.

0: Più piccola ascoltavo molto la radio. Erano gli anni 80, forse l'86, più o meno negli stessi anni in cui ero andata per la prima volta a Como. Volevo tanto un suo disco e cercando in casa è saltato fuori che ne avevamo già. Forse un po' per il fatto che non l'ho comprato io, ma mio padre è speciale. Mi ricorda quei pomeriggi passati in città a bere qualcosa a Campione, dove le pizzerie chiudevano all'una di notte. L'altro è legato alla mia infanzia. Da bambina i miei genitori mi mettevano su questi dischi di favole. Adoravo la piccola fiammiferaia, anche se un po' triste. Ricordo che li ascoltavo in continuazione, spesso. Disegnavo o coloravo mentre il giradischi raccontava le storie. Anche dopo, mentre studiavo architettura, mi è rimasta la passione per il disegno. Adoravo il colore, il disegno tecnico, le chiese. E il suono delle chiese mi ha sempre accompagnato. Quando vivevo ancora in centro a Castel San Pietro, lasciavo che le ore venissero scandite dal suono delle campane. So che molti lo trovano fastidioso, ma a me è sempre piaciuto. Ci si sente meno soli a sentire le campane. Da quando mi sono trasferita ne avverto la mancanza. La quiete delle montagne è un altro di quei suoni a cui resto legata. Il canto degli uccellini. Ho vissuto a Londra per un periodo e tra il rumore della folla e i colpi di clacson, il ritmo della città così stancante, mi ha fatto rimpiangere le montagne. Alcuni suoni, in un certo senso, ci tengono compagnia. Quando mancano si avverte un vuoto silenzioso. Lo percepisco quando i miei figli lasciano la casa dopo il fine settimana. Per questo la radio è, in casa mia, sempre accesa. Ma anche così, quando loro non ci sono, la casa è molto più spoglia. È strano che ogni volta che loro tornano mi ci debba riabituare, no? A quell'alternarsi tra rumore e silenzio.
1: Questo era Due vinili, una delle testimonianze tra le 60 che avete raccolto per questo progetto molto radiofonico, quello che hai scelto. Effettivamente ci immaginavamo tutti i suoni. E appunto, questo è il risultato di un'intervista, insomma, una riduzione tua di un'intervista. Come è andata l'intervista? Quanto è durata? Mi interessa sapere. E come, nel senso, è una restituzione di un lungo dialogo, immagino. E poi come hai fatto a lavorare su questo materiale?
0: Beh, l'intervista è durata forse una quarantina di minuti. È stata una delle più difficili, come dicevo. Comunque una bellissima intervista. La mia intervistata era un pochettino, beh, come ci si può trovare facilmente, non era l'unica, si sentiva un pochettino a disagio all'inizio, quindi c'è stato un momento nel quale comunque ci siamo dovuti trovare, entrare un po' più in confidenza e man mano la restituzione che ne è avvenuta comunque ha portato effettivamente a un sacco di cose. Soprattutto è stata caratterizzata da questi suoni, molto intensi, molto vari. Mi ha raccontato di tanto, effettivamente, molti dettagli, ad esempio, comunque sul suo soggiorno a Londra o sulla sua vita adesso, che ha due figli, e così via, no? Quindi è stata comunque un po', si è sviluppata nell'arco del tempo. Io ho avuto questi 40 minuti di intervista, registrata che. Ma questo vale un po' per tutti. Si sono ritrovata ad essere un po' confusionaria. Soprattutto questa è stata una delle prime, quindi non sapevo neanche troppo bene che domande fare. Infatti mi sono ritrovato ad avere un'intervista veramente tanto confusa per questo motivo mio.
1: Scusa, ti interrompo un attimo perché è interessante, cioè tu ti preparavi delle domande oppure o è cambiata questa nel processo oppure lasciavi semplicemente parlare e poi sul momento magari dicevi qualcosa.
0: È che non si potevano preparare veramente delle domande, almeno io non mi trovavo proprio a poterle preparare personalmente. Non sai mai chi hai davanti, non sapevi mai che oggetto potevano portare, quindi era un po'. Ti dovevi adattare alla situazione in un certo senso, no?
1: Era proprio al buio, cioè nel senso non sapevi neanche l'oggetto, non conoscevi la persona, andavi lì e poi c'era una conversazione,
0: No,
1: insomma.
0: sì, alla fine, cioè, è stata molto al buio sia per noi che per loro, penso, alla fine, no? È stato infatti molto bello comunque imparare a capire quali erano le domande giuste da fare nell'arco delle interviste. Le ultime interviste sono molto più ordinate delle prime, appunto per questo. E poi, una volta ottenuto questo girato, Io personalmente

0: Il mio metodo di lavoro è stato questo, che poi è molto diverso, so, anche da quello delle mie colleghe. Io generalmente me lo riascoltavo un paio di volte magari e nel frattempo scrivevo e poi dopo aver ottenuto qualcosa che comunque era già un po' più elaborato, tagliavo, sistemavo e così via fino a quando non veniva una restituzione che era abbastanza adatta a quello che era lo scopo.
1: Adesso passerei alla seconda, insomma, la seconda testimonianza, che invece è stata raccolta da Branislava Trifkovic. Ti lascio la parola.
2: Sì, allora, diciamo, io ho pensato un po' a quale testo avrei potuto portare oggi e ti rivelerò qualcosa in diretta su di me che nessuno sa. Allora, oltre ad essere una storica, io sono una fan dei mondiali. Allora, non seguo il calcio, ma quando ci sono i mondiali io guardo tutte le partite. Non so
1: Lupus
2: se...
1: in fabula.
2: Ecco. Quindi il testo che ho scelto si intitola I guanti da portiere. E tra l'altro è un testo che ha anche un legame con Chiasso, dove ci troviamo oggi. Quindi direi che ed è anche la prima intervista che ho fatto, quindi calza a pennello. Allora, i guanti da portiere. C'erano 5 o 6.000 persone allo stadio. Io mi guardavo intorno e non capivo da dove arrivasse quell'odore. La tifoseria non si placava, stavamo perdendo la partita, eppure io sentivo odore di costine. A un certo punto, ho visto del fumo salire da dietro la porta e ho sentito una voce familiare provenire dalla stessa direzione. Fanagot, Fanagot Mario, fra poco si mangia! La squadra era come una famiglia. A Losanna fummo sconfitti 7-1, ma fuori dallo stadio ci accolse un odore di salame e formaggio. Panini imbottiti direttamente nel baule della sua Mercedes. Fanagot! Non fa niente. Era la voce del presidente, il mitico presidente Bruno Bernasconi. Avevo cominciato a giocare nel Chiasso a 17 anni, ma la passione per il calcio l'ho ereditata da mio padre. Anche lui giocava nel Chiasso. Da piccolo mi allenavo con le mie sorelle. Io facevo il portiere, loro tiravano in porta. Tuffandomi in mezzo alla ghiaia per parare i loro colpi, gomiti e ginocchia finivano per sbucciarsi, ma questo non era motivo per mollare. Il calcio non era come oggi. All'epoca, oltre a fare il calciatore, lavoravo in posta, allo sportello. Dovevo conciliare il lavoro con gli allenamenti, almeno 4 volte a settimana. D'estate ci si allenava duramente, anche durante la pausa pranzo, per abituarsi al caldo. A volte mi svegliavo alle 3 del mattino, attaccavo prima il turno e lavoravo fino a mezzogiorno per recuperare le ore saltate per gli allenamenti. I colleghi facevano finta di non vedere, erano tifosi anche loro. Con l'arrivo dei procuratori è cambiato tutto. La famiglia non era più una famiglia. Contavano i soldi, i risultati, i giocatori venivano trasferiti da una squadra all'altra, di stagione in stagione. Tutta un'altra logica. E così la fiducia si è incrinata. Io invece ho giocato sempre e solo nel Chiasso, così come aveva fatto mio padre, e ci sono rimasto fino a 32 anni. Questi sono i guanti con cui ho giocato la mia ultima partita nel 1988. C'è anche il mio nome.
1: E questo era uno dei primi che hai raccolto. Puoi raccontarci un po' le tue sensazioni, com'era la situazione in cui
2: Allora,
1: ti sei trovata?
2: io devo dire che sono stata molto fortunata, secondo me, perché quando sono insomma, arrivata c'era anche Giada e è arrivato questo signore molto alto, dagli occhi azzurri, capelli bianchi, molto molto alto, con un'espressione estremamente gioviale. E non è stato difficile farlo parlare, cioè questi guanti per lui veicolavano un messaggio preciso, quindi devo dire che è stata un'intervista relativamente semplice, nel senso che non ha faticato ad aprirsi e non ha faticato forse a comunicare quella che Graziano ha spesso chiamato la frattura, no? Quando insomma ci dava dei consigli rispetto a come fare le interviste, ci diceva: beh, a volte il racconto magari può risultare piatto, no? Perché una persona magari non si sente a proprio agio, perché teme di svelare dettagli importanti e quindi magari appunto racconta qualcosa di molto lineare senza che vi sia una frattura emotiva, narrativa, no? Ecco, devo dire che in questo caso con questo primo ospite intervistato non è stato difficile identificare questa frattura, è venuto molto, molto naturale.
1: E tu non ti eri preparata anche tu delle domande? Sei arrivata lì un po' dicendo lascio parlare, oppure avevi in testa comunque una specie di metodologia un po' anche quasi come si dice, deformazione professionale?
2: No, allora diciamo che l'approccio è stato lasciamo parlare, avevo qualche domanda anche insomma condivisa con Graziano e Nikita, Elisabeth e Sara, che era un po' una domanda jolly, no? Se magari vedevamo che la persona non riusciva a entrare nella dimensione dell'intervista, eccetera, magari smettevo di parlare dell'oggetto e chiedevo ma chi eri tu in quel periodo? Cioè, se magari dall'oggetto non veniva fuori nulla, dicevo ma chi eri tu nel 1988? Cosa facevi delle tue giornate? Che cosa... ecco, quando la narrazione intorno all'oggetto era un po' bloccata, ricorrevo a questo.
1: Ecco, infatti succedeva, è successo abbastanza spesso, oppure una rarità? Anche tu, Nikita, ti è successo?
0: In realtà io non ho... mi ero completamente dimenticato di questa domanda jolly, se devo dire la verità. Forse mi sarebbe tornata utile di tanto in tanto, però... per me veniva quasi... forse sono stato anche fortunato, ma per me è venuto quasi naturale che gli intervistati parlassero di se stessi ad un certo punto, soprattutto magari se l'intervista si bloccava un pochettino. E poi magari andavo più a chiedere su alcuni dettagli, andavo a sviscerare più su quelle cose lì.
2: Vorrei dire un'ultima cosa, vorrei dire che circa il 60% delle interviste io mi sono commossa alla fine. È stato qualcosa di veramente... profondo comunque, perché le persone ti consegnavano veramente un pezzo della loro vita senza averti mai vista prima. Ecco, è stato un grande atto di generosità, penso che sia questo ad avermi commossa, no? Nella maggior parte dei casi, a volte sì, ovviamente la storia era toccante, però è anche l'apertura, no? La generosità con cui uno regala.
1: E avete anche dovuto operare delle scelte, cioè lasciare fuori comunque delle cose e invece integrarne altre, diciamo, per una questione narrativa?
0: Beh, in realtà tra di noi abbiamo dibattuto molto su cosa andasse tenuto e cosa andasse mascherato. Soprattutto su quello che magari potevano essere dettagli sensibili, ne abbiamo discusso tantissimo.
2: Non possiamo rivelarti più di questo, Christian.
1: Ok, sono arrivato anch'io al limite delle mie domande per la mia narrazione, quindi chiedo... Ah, prego, scusa, Giada vuole intervenire.
3: Sì, volevo aggiungere che io ho accompagnato tutti e quattro i drammaturghi durante tutte le interviste, semplicemente accogliendo la persona che arrivava a portare l'oggetto. Ed è stato molto bello vedere come i loro visi cambiavano quando arrivavano, un po' a disagio, un po' timidi, e come erano diversi dopo che avevano parlato con loro quattro. Quindi non solo chi ha scritto poi questi testi, ma anche gli abitanti di Castel San Pietro penso si siano commossi, chi più, chi meno, chi l'ha mostrato più, chi l'ha mostrato meno. E una cosa anche che ha accomunato un po' tutti è che ogni oggetto non sembrava abbastanza. Ogni persona che arrivava da me, che era la prima persona che incontravano, ero io, mi dicevano: ma non so se va bene, ma il mio oggetto è sbagliato, ma non è importante. Invece questo progetto fa proprio sì che ogni cosa diventi importante, perché in fondo è importante per quella persona e per la storia che porta. però è stata una cosa proprio che quasi tutti e 60 hanno esordito l'incontro così.
1: Hai già anticipato la terza parte del programma, dove appunto parleremo della restituzione agli abitanti, ma prima ancora abbiamo la canzone che è stata scelta da Brana.
2: Vuoi che ti dico perché l'ho scelta?
1: Ma se vuoi, se non vuoi possiamo lanciare, non ti voglio obbligare.
2: Assolutamente ci tengo, allora ci tengo a rimanere in questa, su questa linea calcistica. Allora, come tu sai, ieri ha vinto la Spagna e vedremo se giocherà contro l'Inghilterra o l'Argentina. E quando parliamo di Argentina ci viene in mente chi? Calcisticamente.
1: Il signore.
2: Chi è il signore?
1: Quello che sta lassù.
2: No. No, ci viene in mente Maradona. E quindi io oggi vorrei proporre una canzone dedicata a Maradona, che si chiama La mano de Dios di Rodrigo.

0: Gracias.
1: La mano de Dios de Rodrigo ha scelto la nostra brana qui presente. Adesso però vogliamo sapere se tifi all'Argentina.
2: Allora, no, non tifo Argentina per dei motivi ben precisi, perché non abbiamo più lo stesso spirito contestatario che aveva Diego verso la FIFA. Anzi, abbiamo visto, insomma, delle irregolarità da parte dei giudici verso l'Argentina quest'anno.
1: Troppo conformista. Va bene. Era una curiosità che, insomma, ci chiedevamo qua in pausa, ma adesso torniamo a parlare del Museo della Memoria Minima, che è stato restituito anche alla popolazione in una mostra di appunto 60 oggetti per 6 giorni a Castel San Pietro nella masseria Cuntit. Giada Moratti, tu sei stata coordinatrice e insomma, anche visto cosa è successo alla mostra, com'è andata?
3: Molto bene, è stato un bel momento. Parto dall'inizio, senza andare troppo là nel tempo. La costruzione della mostra è stata pensata per creare un dialogo e un viaggio tra gli oggetti e le storie, perché i veri oggetti di quella mostra forse in fondo erano le storie piuttosto che l'oggetto fisico, e quindi sia le une che gli altri erano numerati, e quindi le persone avevano la possibilità di scegliere se partire dalle storie o dagli oggetti. Quindi le storie erano appese alle pareti e gli oggetti erano nel centro della sala, tutti sparsi, con solo il loro numerino che li definiva. Anche i drammaturghi hanno aiutato l'allestimento, che è stato coordinato da Graziano Graziani. Quindi eravamo tutti insieme a posizionare cartellini e oggettini, o oggettoni, perché ci sono stati anche dei torchi, dei batticampana.
1: Esatto, no? Esatto, non abbiamo ancora detto, ma fateci magari una piccola lista così di oggetti che avete raccontato. Magari facciamo un piccolo gioco, ognuno ne dice uno e facciamo 2 giri. Prego, Brana.
2: Foulard degli scout.
3: Che è andato perso e poi è stato ritrovato. Bicicletta.
4: Un mortaio di legno.
2: Chiavi di casa.
3: Un ciuccio.
4: Una moto. Anche se non l'ho fatto io, però una moto.
1: Bella moto, bella grossa da allestire lì così. Era uno degli oggetti più grossi. No, c'era anche il torchio.
3: Il torchio che è stato fuori però dalla sala. Okay. Non è entrato.
1: E invece le persone che appunto hanno visto questa mostra, come hanno reagito? Qual era il loro, insomma,
3: quasi
1: pensiero?
3: Tutti i 60 intervistati sono venuti il giorno del vernissage. Quello è stato bello, si sono ritrovati un po' tutti insieme, e la cosa più divertente è stata vedere come sia i 60, ma anche le altre persone ospiti della serata, cercavano di carpire il nome della persona leggendo la storia, quindi andando a cercare dei dettagli che loro conoscevano, dicendo: ah, ma quello lì è Roberto, senza sapere. E alcune volte ci prendevano, poi venivano da noi a chiedere: ma la storia numero 5 di chi è? E noi: no, non lo possiamo dire.
1: Sì, perché è divertente, perché appunto in realtà è un paesino tutto raccolto in storie ed oggetti, quindi immagino che tutti siano andati a leggere le storie degli altri.
3: Certo.
1: E ci siano stati comunque degli incroci, no? Come che si dice oggi? Non mi viene in mente questa.
3: E anche qualcuno diceva delle smentite, perché qualcuno diceva: no, non è vera quella cosa, io so una storia diversa.
1: Nikita, Brana, avete appunto ascoltato magari qualche commento alla mostra, qualche riflessione che c'è stata?
4: Io più che altro penso, forse non so se dovrei dire questa cosa a questo punto, perché io mi ricordo distintamente di una signora che si è avvicinata a me per chiedermi chi fosse il protagonista di una storia, penso fosse quella era di un certificato di matrimonio. Che io le ho fatto, no, guardi, non l'ho scritta io, penso sia Sara, guardi un attimo lì, magari vado a chiedere a lei. No, ma quindi chi è? Non lo so, chi è la persona coinvolta? Sì, ci sarà scritto sul certificato di matrimonio. Non so se gliel'avrei dovuto dire a questo punto.
3: Hai svelato un'identità.
1: Scandalo a Castel San Pietro.
4: C'è da dire che era scritto sul certificato di matrimonio, comunque, quindi l'anonimato non poteva esserci. Però i commenti sono stati molto belli, comunque rivedere anche gli intervistati, ma anche persone che non cioè erano semplicemente nel pubblico, non necessariamente coinvolte, o comunque anche chi abbiamo chiamato noi, io, beh, è stato bellissimo vedere la mia famiglia anche lì, quindi una grande emozione, comunque è stata una grande emozione quell'apertura.
2: Io forse ho in mente un commento che mi ha fatto uno dei signori che ho intervistato, non ho capito se prenderlo come complimento o come no, io l'ho preso come complimento, però si è avvicinato e mi ha detto: ma incredibile, lei ha riportato parola per parola quello che io ho detto. Io ho detto: sì, sono stata fedele a quello che mi ha raccontato. Io ho detto: word by word, credo sia by la congiunzione, però insomma parola per parola, faccio sì. Insomma, e quindi non ho capito se fosse insomma così soddisfatto di questa, però per me era la cosa giusta da fare, insomma, ecco, non attribuire interpretazioni mie eccessive, ma attenermi a quello che mi è stato riportato.
1: E la mostra si è già conclusa purtroppo appunto a Castel San Pietro, ma ci sarà una restituzione tramite un catalogo.
3: Esatto, sì. Durante l'autunno, inizio dell'autunno, uscirà questo catalogo, che più che un catalogo, non stiamo parlando di mostra ed effettivamente quello lo era, però non dobbiamo immaginarci questa restituzione come un vero catalogo di mostra, perché in realtà, come dicevamo prima, sono i testi la cosa importante, quindi sarà più una raccolta di queste storie accompagnate dalle foto degli oggetti.
1: Voglio farvi un'ultimissimissima domanda, ma vorrei capire un po' come è cambiata la vostra percezione degli oggetti dopo tutta questa ricerca.
4: Dio, che domanda. Direi, non so se è cambiata per me. Sicuramente è stato approfondito qualcosa che in parte già pensavo, che sia, penso sia anche il motivo per il quale comunque noi abbiamo lavorato a questo progetto, il fatto che comunque fossimo in linea con questa idea. All'inizio, proprio nei primi incontri, Graziano, per aiutarci ad approcciarci a questi oggetti e quindi al fare queste interviste, aveva detto una cosa che mi è rimasta in testa, che era sapete che comunque quelli che vi trovate davanti sono spesso degli amuleti, quindi in un sia un oggetto fisico che però anche un oggetto con un'importanza psicologica, con un valore psicologico, che è soprattutto un portatore di memoria, magari anche qualcosa che andava a neutralizzare o a fissare un'esperienza negativa o positiva, no? E penso che questa cosa, che comunque in parte già magari pensavo, se non in questi termini qui, però comunque inevitabilmente per lavorare ad una cosa del genere dovevo pensarla un po', no, doveva essere un'idea familiare, si è andata a formare di più in quello che possono essere appunto i valori magici quasi, o d'amuleto di un oggetto, no? Quindi io direi più che altro questo per me.
2: Riallacciarmi a quello che ha detto Nikita, io ricordo che Graziano ci aveva fatto una distinzione tra amuleto e talismano, sottolineando la funzione così protettiva dell'amuleto, contrariamente a quella, diciamo, propiziatoria, attrattiva del talismano. E quindi lui diceva: sono amuleti, quindi proteggono una memoria, proteggono una storia. E per quanto riguarda il mio rapporto con gli oggetti, beh, io sono un'accumulatrice seriale, quindi Io ho ancora i diari che scrivevo quando ero bambina e mi ricordo che avevo anche un po' questa, tra virgolette, ossessione di preservare la memoria, no? Di preservare il racconto delle mie giornate. Quindi io avevo proprio questo rito di scrivere il diario ogni sera, anche quando non avevo niente da dire. Quindi io ho questo diario del 97, dove magari a volte scrivo anche: caro diario, oggi non ho niente da raccontare, è stata proprio una giornata noiosa, ciao, a domani. Però avevo questo drive, questa spinta alla memorializzazione, cioè a lasciare una traccia di quella giornata, e questi oggetti io ce li ho conservati, diari e altri oggetti di vario tipo su cui potremmo fare una trasmissione.
1: Sei pronta per la seconda serie, ma come ospite.
2: Va bene.
1: Giada, tu è cambiata un po' la tua percezione degli oggetti e di quello che possono anche appunto raccontare, evocare?
3: Si è molto rafforzata, perché io come brano ho un intero altare pieno di regalini, cose importanti, oggetti che sono davvero importanti per quello che rappresentano. Vedere queste persone che hanno portato anche cose antiche ancora dei loro parenti lontani o della loro infanzia, le persone più anziane, mi ha molto commosso, perché anch'io metto molto negli oggetti.
1: Grazie mille a Giada Moratti, coordinatrice del progetto Museo delle Memorie Minime, per cui abbiamo sentito le testimonianze di chi ha raccolto le testimonianze: Branislava Trifkovic e Nikita Ricci, oltre a Sara Grigic e Elisabeth Sassi. Il progetto è di Graziano Graziani. Io sono Cristian Ferretti, siete sulla Repubblica delle Palme. Non abbandonateci, che tra poco ci sarà diversa musica che andrà su Radio Gwen. Grazie anche a Simone Barbieri alla regia, e noi vi salutiamo e ci sentiamo la settimana prossima. Ciao.

0: Ciao! Volevamo dirti che sei una grande e stai ascoltando Radio Gwendolyn. Ciao!
1: Un due, ah, c'era il mute. Bene, sono le 7, avete ascoltato Repubblica delle Palme e adesso per un'oretta abbiamo un po' di musica live su vinile e in studio abbiamo Gianni dal negozio, abbiamo invitato Gianni in realtà dal negozio Liquid Sound Records di Mendrisio, che stiamo sperando che diventerà anche un appuntamento più fisso. Vi dico solo che Gianni è qui con la maglietta degli Altin Gun, che ci fa molto piacere. E voilà, benvenuto Gianni.
2: Grazie a voi.
1: Allora, tu hai un negozio di vinili molto bello, piccolino, intimo, a Mendrisio. E volevo solo chiedere, beh, innanzitutto da quando c'è questo negozio?
2: È un po' più di un anno e mezzo che ce l'ho.
1: E cos'è che ti ha portato ad aprirlo?
2: Diciamo i miei 35 anni di collezionismo è proprio l'amore per il vinile in sé, proprio per l'oggetto.
1: Sì, fantastico. Quindi ovviamente noi invitiamo a chi ascolta di passare a Mendrisio alla Liquid Sound Records, che si trova vicino alla piazza.
2: Sì, praticamente è in via Largo Mario Soldini 2 a Mendrisio, tra Piazza del Ponte e la Filanda.
1: Ok. Cosa ci hai portato, magari due parole sul... se c'è un'idea, o se vai più a braccetto?
2: No, io di solito diciamo che l'80% è abbastanza mirato quello che porto, non è che vado proprio così a caso.
1: Ok.
2: Ho cercato di farvi fare un viaggio tra Africa, Asia e le cose un po' più normali, funky, e passando da vari paesi, robe un po' che... diciamo che non si ascoltano proprio tutti i giorni.
1: Mm-hmm. Bello, bene.
2: Diciamo che non è il solito James Brown, ecco.
1: Ok. Bene, siamo curiosi, sì. E curiose, quindi direi ti facciamo partire.
2: Va bene,
1: grazie. Gianni, Liquid Sound Records. Ready, fellas?

0: E questo era il set di Gianni dal negozio Liquid Sound Records. Bellissimo viaggio in giro per il mondo con delle bellissime chicche. Voi non lo sapevate, ma mentre suonava ci siamo fatti delle chiacchierate su quasi ogni copertina che suonava. Insomma, ci sono storie da raccontare, quindi lo faremo ancora sicuramente. Grazie mille Gianni, grazie mille. Prendo il microfono per...
1: Grazie a voi.
0: E invitiamo appunto ovviamente a passare a trovare Gianni al negozio di dischi a Mendrisio, Liquid Sound Records, e il set lo pubblicheremo anche sul nostro sito da riascoltare. E ti avremo ancora, penso, qua in radio, insomma, durante il nostro palinsesto estivo, direi.
1: Certo, quando volete, io arrivo.
0: Perfetto. E adesso continuiamo con l'ultimo appuntamento della giornata con Gwen Electronic. E Gwen Electronic è un progetto che ci aveva proposto Suzana Gostemirovic, che è la nostra super coordinatrice di Radio Gwendoline. E ha fatto queste 6 puntate sul collettivi e artisti e artiste della musica elettronica della scena svizzera. E vi stiamo riproponendo queste puntate. L'ultima puntata era su Fishnet Collective, che ormai li conosciamo molto bene, li conoscono anche un po' ovunque. E invece questa puntata qua, la seconda della serie, ci immergiamo invece in un mondo della musica dubstep e bass con le DJ Elsa Wurzelova e Nive, membri del collettivo femminista F96 di Zurigo. Parleranno del loro lavoro all'interno del collettivo, della loro passione per la musica elettronica e del potere della comunità nella club culture. Io vi saluto, sono Alan, ringrazio Simone che è stato alla tecnica, a Christian, i vari progetti che abbiamo ascoltato oggi.

Rocky. Boom. Rocky Lalta. Boom. Rocky. Boom. Rocky Lalta.

0: Ehi, ciao.
1: Ehi, ciao.
2: Ehi, ciao.
3: Ehi, ciao.
0: Lo sapevi che è partito il palinsesto estivo?
4: Da luglio a settembre ogni mercoledì siamo in diretta dallo studio di Chiasso.
2: Ogni giovedì spazio alla musica svizzera.
5: Al sabato, dalle 17 in avanti, potrai ascoltare un sacco di musica elettronica.
6: Le domeniche, alle 20:30, ci sono i concerti registrati al Festival 2025.
7: Vuoi saperne di più?
8: Vuoi avere più info?
0: Rimani su Radio Gwen,
9: che c'è musica bellissima.

Will, like, a black hole be able to suck in another black hole?

chitarra che non suona perfetta, che si scorda di continuo. Sembra più un giocattolo stanco che uno strumento. Una chitarra da $20 ricevuta 30 anni fa da un amico e mai restituita. E si sente lo sforzo di Mark Ribot nel domare questo cavallo selvaggio, oltre che chitarristicamente anche produttivamente. La compressione ai limiti, l'equalizzazione spinta, la saturazione in dose massicce. Tutto questo trattamento serve ad aggiungere contenuto armonico laddove il legno della chitarra non riesce ad esprimersi a dovere. Eppure, questa chitarra e la voce stentorea, decisamente poco educata tecnicamente, di Mark Ribot sono il cuore di Map of a Blue City. L'album è nato unendo demo casalinghe a raffinati trattamenti produttivi in studio e il risultato è un qualcosa che sta in bilico tra i due poli. Non è perfettamente hi-fi, ma neanche perfettamente lo-fi, semplicemente giusto per risultare sincero. E tu, quante cose hai scartato perché non erano perfette e quante idee hai abbandonato prima di ascoltarle davvero? Questa è la lezione della chitarra da $20. La verità emotiva vince sul controllo. E allora, mentre ascolti Map of a Blue City, cerca un oggetto che non hai mai pensato potesse suonare. Prova a farlo vibrare. Registralo, riascoltalo a ripetizione. A volte la voce più sincera arriva da ciò che non abbiamo mai preso.

chiedi a un musicista o a un musicologo, a un giornalista musicale, di cosa è fatta la musica, ti risponderanno armonia, ritmo, melodia, dinamica, suono. Vero, nella maggior parte dei casi. Ma quando ascolti un brano dei Next, tutte queste categorie si sgretolano. La melodia viene ricomposta, rimaneggiata continuamente e non va da nessuna parte. L'armonia è come se non ci fosse. A volte il basso resta sulla stessa nota per interi minuti. Il ritmo è continuamente rimescolato, poliritmie, fraseggi dispari. Diventa quasi un flusso ossessivo, è più una texture che una struttura. Il suono non è quello tradizionale di tre strumenti assieme, ma è la band stessa ad essere uno strumento che si autosuona. Le dinamiche dei Next sono così lente che ti ritrovi in un climax o in un vuoto improvvisamente, senza neanche accorgertene. E allora di cosa è fatta la loro musica? La loro musica è fatta di spazi che si dilatano e si contraggono, un magma sonoro che crea il silenzio che ci manca nella vita quotidiana così piena di distrazioni. Mentre ascolti Next, vai nel luogo più rumoroso che conosci, magari in mezzo alla folla, nella metropolitana all'ora di punta. Tieni gli occhi aperti, muoviti nel caos, in mezzo alla gente, agli annunci, al rumore dei veicoli, e vedrai che a un certo punto non starai più ascoltando la musica, ma il tuo silenzio interiore.